0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Federica da Torino. Vorrei dedicare a Valentino complici di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini. Grazie mille.

0: Buonanotte Manilosi, sono Ivana da Varese. Vorrei ascoltare Cabana di Irama, grazie e buon lavoro.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Orlando da Chivasso. Mi puoi mettere per colpa di chi di zucchero? Un abbraccio alla signorina. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Fabio da Milano. Sono alla guida e per caricarmi alla grande ti chiedo di mettermi una canzone a tua scelta di Major Lazer, grazie e saluto tutti i manilosi al lavoro.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Andrea d'Aosta. Se possibile vorrei ascoltare Eddie Vasco Rossi, saluto i miei colleghi e tutti i manilosi al lavoro.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, puoi mettere una canzone dei Blink 182? Grazie Marco da Nichelino.
2: Questo è Rock.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Jessie. Volevo dedicare a Magdalena, la mia bionda, la canzone Moving into the Sandy Urugal. Un bacione e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buonanotte Radio Manila, siamo Corrado e Graziano da Biella. Ci puoi mettere Casini di Marrakech e Gue? La dedichiamo a tutti i lavoratori della notte.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare la mia storia tra le dita di Grignani.

0: Buongiorno da Willy autotrasportatore di BMC, a tutti i viaggiatori un saluto. Metti una bella canzone, lascio a te la scelta. Grazie e buon lavoro.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: casa vuota.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001, sempre, sempre con te.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, mi fareste sentire l'ultimo bicchiere di Nicky e gli 883, Diana da Venaria.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Enzo e Katia da Asti. Ci piacerebbe ascoltare Sto bene al mare di Marco Mengoni. Grazie e buonanotte a tutti i manilosi.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emma da Collegno. Mi potete mettere la coda del diavolo di Arcomi ed Elodie? Grazie e saluto Marina augurandole un buon lavoro.
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Paolo di Torino. Vorrei richiedere If You Believe di Sasha. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno, sono Mattia da Orbassano, è possibile sentire una canzone a vostro piacimento dei Placebo? Grazie e buon mercoledì.
1: Radio Manila te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Ambra da Benevagenda. Voglio, se possibile, sinceramente di Annalisa. Vi ringrazio e mando un saluto a tutti.

0: it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape. La tua radio sempre,
2: Radio Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 4:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Mi piacerebbe ascoltare Balorda Nostalgia di Olly. Un bacione Noemi.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao signorina 9001, sono Nicola. Mi metti il party di Jake La Furia, grazie mille.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Alessandro da Torino. Questa mattina, se possibile, mentre sono in viaggio per la Liguria, vorrei ascoltare Balliamo sul mondo di Ligabue. Auguro a tutti una buona giornata.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Magnelosi, sono nonno Gianfranco di Cilavegna. Questa mattina signorina mi potrebbe far ascoltare per favore l'Europe con Kerry? La ringrazio, una buona giornata, e dalla Lombardia che non ascolta Radio Manila, again.

Ciao carissima signorina, buongiorno. E si va al lavoro pure oggi. Volevo chiederti per favore se mi fai sentire Loredana Errore con Ti sposerò. Ti ringrazio. Ti auguro un buon mercoledì, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, come sempre saluto i panettieri, Walter di Sommariva, Walter di None, Gianni, Lino, le famiglie, e mando un bacio a essa, Silvia, Eleonora, Margherita, saluto Tiziana e Marco della pasticceria e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, posso richiedere PayPass di Faruto? Grazie Simone da Chieri.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io.
1: Buongiorno signorina. Senti, per favore, mi faresti ascoltare Margherita di Riccardo Cocciante. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Galino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 5:03.

0: Ciao signorina, mi faresti per favore ascoltare una qualsiasi di Alessandra Amoroso? Grazie e buona giornata a tutti i manilosi da Angie.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Maria Grazia. Vorrei dedicare a te di Giovanotti e a Davide, mio figlio, che oggi è il suo compleanno, e dirgli che tutta la mia vita, lui, Erika, Riccardo e Tommaso. Grazie, e chi non ascolta Radio Vanille, game over.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: 1-9001.
1: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è: ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni. Grazie Laura di Leggio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santera. Questa mattina mentre vado al lavoro, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Subeme la radio di Enrique Iglesias. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi. Un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di Nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene. Un bacione grande grande a te. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
2: Radio Manila te le suona. Subeme la

Buongiorno Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Angiolina Mango, Canto d'amore. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao signorina 9001, sono Gianni di Carmagnola al Panatè. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Diamante di Zucchero se possibile. Ti ringrazio, un saluto a tutti i malinosi, in particolare a Daniela di Saluzzo, Margherita di Santina, Lino di Casanova, il panettiere di Nona Else Walter e Walter di San Maria Bosco. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro, Cristian ed Enzo. Stiamo andando a caccia, ci puoi mettere una canzone degli Articolo 31?
1: Radio Manila, falla suonare tu!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001, sempre con te.

0: ciao.
1: Ciao a tutti, sono Valentino da San Pietro Monterosso. Ti chiedevo se puoi mettermi ciao ciao dalla rappresentante di lista. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina Manila 9001. Sono Emma. Stamattina mentre vado al lavoro vorrei chiederti Dragostea.
3: Buongiorno signorina, siamo noi, Panate, eccoci qua. Signorina, io sono Walter Danone, Panate Matt. Senti carissima, voglio chiederti, si può dare di più? E la dedichiamo a tutti i manilosi. Santiago Daniele di Saluzzo, Vita Margherita, Grande Tromba, Disco Volante, Nino il Panate, augurando di buona giornata a tutti i panettieri, Gianni Panate Carmagnola, Walter di San Maria Bosco. Salutiamo anche i panate di Volver che ci sentono, e Fabrizio di Savigliano, Denise Loris, e chi dire di più? E chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao da Elsa Nonne Panatera, buona giornata a tutti, ciao signorina.
4: Allo, salut, sono io, un haiduk.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme ad Alice D'Amico per iniziare al meglio la giornata. Buon mercoledì e un abbraccio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, non perdiamo dalla nostra gloria tutti coloro, no, l'ho detto bene, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Buongiorno, questo è il Manila Box Breakfast su Radio Manila, il numero è il 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: batteria. Buongiorno Anilosi, buongiorno Anilosi. Iniziamo così perché chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti gli Anilosi. Alice, come sempre sei tu. Mi auguro buon proseguimento. Chi non ascolta Radio Giro di nuovo. Baci baci.
0: Ciao Stella, un bacio, sentito? Avevo nel taschino i Sister Sledge con We Are Family. Se potete, alzate il volume.

0: ma io chiedo, possiamo lasciarla in loop, che ne so, due giorni interi, 48 ore da oggi, da adesso? Grazie, grazie. No, non posso, scherziamo, eh. Allora, chi abbiamo avanti?
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina volevo ascoltare a mano e dedicarla a Barbara Medulla. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Io sono la Romance da Settimo. Un saluto a tutti e buona giornata.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà? Totac.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Abbiamo ascoltato meraviglioso i Negramaro perché avevo un messaggio di testo. Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco. Oggi, se fosse possibile, mi piacerebbe ascoltare meraviglioso dei Negramaro. Grazie. Ma grazie a te, un bacio. Al 338 50 38 908 c'è.
1: Buongiorno Alice. Senti, per favore, mi farete ascoltare Always on My Mind dei Pet Shop Boys. Ti ringrazio, saluto tutti i maialosi, auguro a tutti una buona giornata, buon lavoro, saluto in particolare i miei colleghi dell'Agri Panetteria di Casanova e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Alice, buona giornata e buon lavoro anche a te. Ciao da Lino.
0: Ciao Lino, grazie, buon lavoro a te naturalmente. Always on my mind, Pet Shop Boys 1900 rifatti 7.

0: sempre molto particolari, Pet Shop Boys, Always on My Mind, era un grande successo nel 1957. Abbiamo un messaggio, vero? Un audio messaggio. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno Valiosi. Stamattina vorrei ascoltare Per Noi di Joliet e Achille Lauro. E augurare una buona giornata a tutti. Chi mi ascolta Manila è Game Over. Ciao!
0: Ciao Luca, una buona giornata a te, buon lavoro. Questa canzone da quando è uscita sta avendo un successo incredibile tra le manilosi e manilosi.

0: È lui. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Buon mercoledì a tutti, manilosi mattini ribelli come te. Stamattina vado a lavorare, volevo sentire Gabri di Vasco. Saluto con un bacino vite e Graziella. Cambia il tempo, si alzano le temperature, spicco favoloso. Chi ne ascolta di Maniaghi Game Over, un bacino da Bettino innamorato. Bettino, per adesso io non vedo cambiamenti. Qui si sta sui 25, 26. Beh, comunque di notte è fresco.
1: Ascoltami.

0: chiama Gabriele, ragazzone, si capiva? Vasco Rossi su Radio Manila 338 50 38 908 per questo messaggio. Attenzione, avete il cubo portatile già dispiegato di fronte a voi?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Questa mattina mi metteresti mica per favore il prezioso con Tell Me Why? Lo dedico a te, a tutti i manilosi d'ascolto, a quelli che mi salutano sempre. Un bacio a Daniele, chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao!
0: Ciao, il grande, grandissimo successo di Prezioso, Tell Me Why, dai, sul cubo portatile.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona qua.

Prezioso con Tell Me Why su Radio Manila. L'avete ballata? Vabbè, ma anche con la fantasia si può ballare. Non male, cioè, nel senso, non male, no? Beh, poi invece c'è qualcuno che il cubo portate, anzi il cubo argentato, lo porta pure sul camion, non lo sapevate? Buongiorno, sono Daniele di Torino, volevo ascoltare Maschio di Annalisa e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. 338

0: Annalisa nel Manila Box Breakfast. Ci eravamo quasi scordate di questa canzone, vero? Ah, anche perché Annalisa poi ne ha fatte uscire altre con grandissimo successo. Peraltro l'ultima anche sta andando alla grande, quella insieme a Madame. Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon mercoledì, felice giornata. Alice, potresti farmi ascoltare per favore Cuore Rotto di Tiziano Ferro? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani, fate i bravi ragazzi.
0: Ciao Angela, un bacio a te. Cuore Rotto.

Cuore rotto, Tiziano Ferro sul Radio Manila nel Manila Box Breakfast. Devo leggere un po' di messaggi? Sì, buongiorno miei cari manilosi, sono il Manu, il giardiniere matto di Castelletto. Oggi è l'anniversario di matrimonio mio e di mia moglie Martina, che intanto saluto, le mando un bacio e poi volevo dedicarle una canzone di Ultimo, la canzone sceglietela voi, tanto sono belle tutte, grazie che ho scontrato i miei Game Over. In realtà guarda, a parte che vi mando un abbraccio fortissimo, ma c'è Riba che scrive: mi fai ascoltare tutto di Ultimo? Grazie. Poi che abbiamo? Ciao, sono Puccio, per favore potrei ascoltare Scordarmi chi ero di Emi Schilla, se fosse passata quello che dei 99 posse. Grazie, chi ne ascolta di me Game Over, buon inizio autunno a tutti. Un abbraccio, allora iniziamo con l'ultimo singolo, scusate il giro di parole.

0: Breakfast.
1: Ciao, sono LDA. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Sammy Skill con Scordarmi chi ero. Era veramente un sacco di tempo che non ascoltavamo questa canzone, vero? Chi c'è?
1: Buongiorno, buongiorno Radio Manila. Sono Damiano, Eurometal di Carmagnola.
0: Ciao Damiano.
1: Vorrei ascoltare Singapore di Manuela Loia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, Singapore e Plutone in arrivo. Vi ricordo il 338 50 38 908 per questi messaggi. E vi ricordo anche di scaricare la nostra app, mi raccomando, per avere sempre Manila a portata di dito e di udito.
2: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Emanuele Loia con Singapore Plutone su Radio Manila. Chi abbiamo adesso? Ah, sentiamo, dai.
1: Buongiorno la domenica, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Dalpignano. Ti volevo chiedere qui per l'officina la canzone di Bryan Adams, 69. Salutiamo Daniela Saluzzo, Giacomo Di Peveragno, Cristiano di Torino, lavoro di Collegno, il panettiere di None. E vi auguro un buon mercoledì. Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao.
0: Ciao, il titolo della canzone è Summer 69 e so che piace a tantissimi manilosi, tantissimi manilosi.

0: Cantata a squarciagola, l'avete cantata, vi ho sentiti, sì, vi sento anche di qua. 338 50 38 908 con la prossima canzone, chiudiamo la prima ora e poi iniziamo la seconda con...
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra. Questa mattina vorrei ascoltare la nuova canzone di Rosé, New Track. Se non ci fosse un'altra sua canzone va bene. Grazie, buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Magari esce venerdì, intanto ascoltiamoci Messi. Inizia come la seconda ora. Buongiorno Alice, sono Vincenzo Lavarallo, vorrei dare un po' di carica a tutti gli ascoltatori che sono già in attività con il brano Settembre delle Bambole di Pezza. Un saluto a tutti manilosi, un abbraccio a te Vincenzo, salutami Varallo che sono anni che non vedo purtroppo, mannaggia, devo venire a fare un giro da quelle parti. Messi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Ragazza su Radio Manila, buongiorno, seconda ora del Manila Box Breakfast, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina come questo.
1: Ma buongiorno Alice, buongiorno Radio Manila, buon mercoledì a tutti. Io volevo ascoltare Mettimi la vincitrice del festival di Mengoni, che è un po' che non la sento, oppure Mettimi Vita Cene di Eros. Buon mercoledì e mi raccomando fate i bravi, e chi non ascolta Radio Manila Game Over, un bacio da Osvaldino.
0: Ma questo Osvaldino è un super momento ormai karaoke, vero?
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Ancora le manilose, i manilosi che quando parte questa canzone proprio si lasciano andare a cantare a squarciagola come sotto la doccia, avete presente come incominci? Ecco così. Buongiorno manilosi, buongiorno manilosi. Allora abbiamo un messaggio di testo al 338 50 38 908. Buongiorno Radio Manila, un saluto da Massimina di MG Impianti. Volevo ascoltare Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Guarda, purtroppo non è un singolo radio, almeno non ancora, per cui ho scelto una canzone famosa di Sfera Ebbasta. Per te non ti lascio a mani vuote, ho scelto Mamma.

0: Abbiamo un bel pezzettone anche qui da cantare che arriva, eh.
1: Ciao Alice, sono Mimmo da Vapio. Stamattina piacerebbe ascoltare Quando nasce un amore di Anna Oxa. E chi non ascolta da Manila, game over. Ciao, grazie.
0: Ciao Mimmo, la splendida voce di Anna Oxa arriva tra poco. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
6: Sì, ma sbrigati!
7: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
6: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto gas con Giagas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by SBUFF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. 3 giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.
14: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di

0: quando nasce un amore.
1: Vabbè dai, è impossibile non cantare questa canzone, è vero? Quando nasce un amore, Anna Oxx, 1958, giusto? Giù di lì? Avanti.
2: Buongiorno Alice, buongiorno. Alice, stamattina ti vorrei chiedere la canzone di Angelina Mango insieme a Madame, oppure Annalise Madame. Grazie Alice, un abbraccio. Chi non ascolta Radio Maniera è un super game over. Da Laura di Collegio, buon mercoledì a tutti.
1: Ciao Laura, allora è Ariete featuring Angelina Mango, che bella vita.
3: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ma

0: bella vita.
1: Maria te con Angelina Mango, che bella vita. Su Radio Manila, sentiamo chi c'è. Avanti.
2: Ah, beh, a lui piace Thunderstruck.
1: Ah, ma questo è l'altro, quello piccolo. Thunderstruck vuole chi?
2: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, reduci una bellissima serata all'Arboretto Prandi sabato sera. È stato bellissimo con i CFX, Pachiderma, i Cracia da Mondovì. È stato bellissimo. E ci piacerebbe una bella canzone degli ACDC. Salutiamo il mitico Gianni di Monbarcaro, che stamattina va a trovarmi all'OK Market. E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila, è game over.
1: Ciao, e poi chi abbiamo? Sentiamo, avanti.
3: Ciao Alice, ti faccio un indovinello. Chi sono? E ti vorrei dire, mi potresti mettere Achille Lauro, che mi piace. E quindi sto andando a scuola con mamma. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Ciao, io lo so chi sei il mio amico Giuseppe, vero? Allora, però Achille Lauro è appena passato, da pochissimo. E allora io so che ti piace una canzone che arriva dopo la pubblicità. Rimani qua, eh. Intanto AC/DC.
4: Questo è Rock.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338-50-38-908.

0: lasciarla fino in fondo la canzone di Matt Bianco, Who Side Are You On? La canzone di Matt Bianco, perché l'abbiamo suonata? Buongiorno Radio Vanille, buon lavoro, mi piacerebbe ascoltare se possibile Matt Bianco con Sneaking Out the Back Door. Grazie, saluti Fabio e Roberta, purtroppo quella non era in playlist e allora ho suonato un grande, grandissimo successo di Matt Bianco. Ma prima è passata invece la canzone Poesie Clandestine, che so che piaceva a mio amico Giuseppe.
1: Buongiorno,
0: chi c'è?
1: Alice, sono Giusy da Placerico, mi ogni mercoledì mattiniera nell'augurare un bellissimo mercoledì a tutti voi speaker meravigliosi, a tutti i manilosi.
0: Grazie.
1: E soprattutto quelli che mi conoscono, che sicuramente a quest'ora dormono ancora. Volevo richiedere se Riolò ti mando un grosso abbraccio, sto ancora dormendo quasi, e ricordo che chi mi ascolta, soprattutto dall'app come faccio io, mi raccomando, scaricatela, e game over, un bacio a tutti, ciao!
0: Ciao, il nostro spot lei!

0: grazie di cuore, chi lo ascolta di Manila, Game Over. Tra poco, buon lavoro, buona giornata, Alex.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete Game Over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come Cuneo. EcoCN.it.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.
12: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: In As Miss Monique, Robbie Williams insieme per questo nuovo singolo uscito proprio venerdì scorso. Allora, abbiamo chi? Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santene. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Per Due Come Noi di Olly e Angelina Mango. Grazie, che ha ascoltato di me a Game Over. Poi ha ascoltato Angelina Mango passata insieme ad Ariete. Visto che Angelina Mango è passata adesso, l'alternativa è una canzone a tua scelta di Salmo. Grazie. Che cosa abbiamo scelto?
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

Questa per la nostra, il nostro manieroso Nicolas. Ciao Alice e buongiorno a tutti i maniosi, sono Linda. Stamattina c'è anche mia sorella Cecilia. Ci faresti ascoltare Sorry, scusa, lo sento dei PTN, oppure fosse già passata quando sarò morto di J-Ax. Abbiamo bisogno di carica e di un tuo saluto speciale. Chiedo ascoltare The Millennium Game Over, bacione a tutti e due, uno anche a te caro Alice. Allora, il mio saluto speciale, facciamo così, vi mando un grande, grandissimo bacio dall'alto sulla testa da parte mia, che però questo è il saluto che io praticamente riservo ai miei

0: tattici nucleari. 338 50 38 908, per i vostri messaggi. Ma chi abbiamo adesso? Sentiamo, avanti.
1: Ciao Radio Manila, buongiorno a tutti, sono Max. Oggi si va al lavoro come sempre e niente, la benzina sale sempre di più, e allora a questo punto volevo ascoltare Svalutation di Adriano Celentano. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio Max. Ma secondo me dovrebbe scendere in questi giorni, eh? Stavo controllando, il prezzo del petrolio sta calando. Ma speriamo che sia così. Io dico, per carità, non voglio dare informazioni sbagliate, ma il trend è questo. Allora chiudiamo così la seconda ora. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, news, e torniamo con Adriano Celentano.
2: La tua radio sempre Radio Manila.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta, sono le 8:02.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Due Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
14: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti, e poi l'annuncio di 2 basi USA in Groenlandia, con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
13: Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni sulla polemica strumentale del giorno, è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
4: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
15: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
13: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
12: Manila News.

Salutation, Adriano Celetta, ne iniziamo così la terza ora del Manilo Box Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. Io vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. E devo salutare Roby che scrive: volevo dedicare una canzone di Whitney Houston a tutte le ragazze della GAO e a tutti voi augurando buona giornata. Bacioni. Ho scelto High Love, Kygo con la voce di Whitney Houston.

K-Go, Whitney Houston con High Love su Manila. Devo salutare Silvio da Narzole, che invece vuole ascoltare Cristiano Malgioglio con Fernando. Allora l'ascoltiamo. Ciao.

0: Malgioglio con Fernando. Devo salutare Tiziana che dice sono curiosa di vedere la GIF di ieri stamattina, mi faresti sentire Staying Alive di Bee Gees? Grazie, che è una squadra di vinile. Game over. La GIF di ieri? Ah, ho capito, vabbè, io ne ho messa un'altra intanto, sono già pronto, solo con gli scarponi però, mannaggia.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Paola.
3: Ciao, sono Chiara.
2: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
9: Non te lo dico.
8: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
9: Non te lo dico. Oh!
10: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
11: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
10: Confezioni Margherita, a Sanfre, cogli l'attimo.
12: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
13: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
14: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
13: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
15: Domenica 27 settembre, Benefica on the Road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18, vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the Road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Toro, si può ancora dire? Sì, nel Manial Box Breakfast si può ancora dire. I Bee Gees con Staying Alive su Radio Manila. Abbiamo la nostra Roberta, se non sbaglio.
1: Ciao Alice, sono Roby, quella di Duento. Questa mattina mi faresti ascoltare Dopamina Gourmet di Will? E intanto mando un abbraccio a te e a tutti i manidosi. Buon mercoledì!
0: Ciao Roby, a te un abbraccio, un bacio.

0: Radio Manila, chi abbiamo? Il 338 50 38 908? Avanti, fate entrare.
1: Buongiorno Alice, buon mercoledì. Oggi il tempo è così così, però io volevo dedicare La testa gira di Fred De Palma alla mia amica Giusy di Vercelli. Un bacione a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao, sono Monica.
0: È un po' nuvoloso al mattino, ma dovrebbe aggiustarsi durante la giornata, almeno.

0: Sare Christian da Lodi, purtroppo mi richiedi un artista e una canzone che non è in playlist, però Christian io ti mando un abbraccio, grazie per essere sempre all'ascolto di Manila. Abbiamo invece un messaggio, un audio, avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno. Senti, oggi metteresti per cortesia la canzone Small Town Boy, The Suffer, un nome del genere, vado un po' a memoria, e la mia memoria inizia a essere labile. Grazie Alice, buona giornata, soprattutto a te, e chi non ascolterà di maniera, I came over.
0: Ciao Robby, allora noi abbiamo i Bronski Beat, no? Con Small Town Boy, e poi abbiamo anche una versione di Saggy Ray o Saggy Ray, e non so la signorina che cosa sceglierà

0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Amata da notai, designer e artigiani.
3: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Toto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo rallentamenti

0: 20 per traffico intenso tra Chivasso Est e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
2: Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Broxy Beatty con Small Town Boys. Ora di Manina devo salutare Ross, o Ro, come si abbrevia nei suoi messaggi. Vuole ascoltare una canzone di Sud Sound System, che purtroppo non è in playlist. Per lei ho scelto Bisogno d'amore.
1: Yeah. Oh sì, non è qua. Da tutti te ne hanno bisogno di amore. Sì? E c'è di può far meno di amare. Chiaro muoi? Brucia questina!

Sud Sound System con Bisogno d'amore. Ciao Alice, buongiorno a te, buongiorno a tutti i manilosi. Mi piacerebbe ascoltare Zombie dei Cranberries. Chi non ascolterete meglio il Super Game Over. Buon mercoledì a tutti. Ciao Aurora. Ciao Aurora, un bacio sulla fronte a te. Io direi di alzare piano piano le chitarre. Dai, alza, alza. Ancora, ancora, ancora.

0: Cranberries con Zombie, vabbè, grande successo 1900. Ai ai ai, tra Tiffi 3, ragazzi, avanti.
1: Buongiorno, la sono Giada da Borgo Ticino e vorrei chiedere se possibile Supernatural Super Serious dei REM, e chi non ascolterà domanina è un super super game over.
0: Che bella la canzone che hai richiesto dei REM, arrivano tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su TicketOne.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
14: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi. Punti doppi per voi.
15: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
14: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Alice D'Amico. Everybody.

0: Questa canzone è il Dufritti 8 Supernatural Super Serious R.E.M. su Manila, avanti.
1: Tutti manilosi e manilose, io sono Rebecca, sto lavorando con Alexia e Ilari, che vi salutano tantissimo. E vorremmo ascoltare la canzone Già Solo, dei Modà. Se la mettete ci fareste un favore immenso, ci piacerebbe veramente tanto ascoltarla. Un saluto da tutta la fandis, a chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Rebecca, baci a voi, buon lavoro, buona giornata. I Modà su Manila.

0: Mi sa che la prossima è l'ultima del mio spazio di oggi? Wow, come vola il tempo! Allora, chi c'è? Sentiamo, avanti!
1: Ciao Radio Manila, noi stiamo andando a scuola, alla scuola materna, e c'è Greta che vuole sentire...
0: Quale? Greta?
1: Cosa vuoi sentire? Radio Manila. Tu
0: sì.
1: Mi piaci tanto di... E niente, se ci potete accontentare, chi non ascolta Radio Manila e Game Over e tutti a scuola. Ciao!
0: Direi di sì, un abbraccio Greta!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: c'è la Mucchi.
1: Caspita, con il jingle con ci il sono jingle. Per forza.
0: Ma
1: dai.
0: Io dico, io ti metto la canzone tu mi piaci tanto, che già ma voglio dire, no?
1: Top.
0: Top. E poi anche col jingle, ma io lo so.
1: Col
0: veramente.
1: Jingle, cioè veramente mi sento veramente un'importanza rilevante, sai.
0: Ma è giusto che sia così, è giusto, giusto.
1: Sai,
0: senti,
1: ma sì.
0: Abbiamo avuto degli strascichi riguardo. Abbiamo avuto degli strascichi riguardo lo stickers di ieri?
1: Abbiamo avuto, sì, mi sono arrivate un po' di cacchine.
0: Nel senso,
1: perché tutti hanno identificato quel signore raccoglitore stella della, insomma, dell'escremento del cavallo di Bocelli,
0: sì.
1: e quindi mi ha mandato tutti le emoticons della cacchina. Come dire, a solidarietà, di dire dai, siamo uniti anche. Cioè, nel senso, porta fortuna schiacciarla, cioè tanta roba.
0: Quindi adesso mi viene una battuta, ma facile. Quindi ieri praticamente è stata una trasmissione
1: di
0: Manila Boss
1: di merda. No. Ma proprio la prima ora di me, cioè nel senso,
0: nel senso proprio che
1: quello.
0: Si parlava di quello,
1: sì,
0: ecco,
1: sì, niente, sì, ragazzi. assolutamente.
0: No, ragazzi, non vi spaventate se vi siete sintonizzati solo ora,
1: sì, non vi preoccupate se sentite parlare di qualcosa, perché noi ci riferiamo sempre al mitico Sanremo e alla cavalcata di Bocelli, a insomma lasciarsi andare del cavallo. Ci è rimasta quella roba lì, noi ci portiamo ancora nel cuore quell'episodio,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, sì. No, io devo essere sincero, se penso io non è che lo seguo, sai che io mi devo alzare
1: presto,
0: seguo Sanremo tantissimo.
1: Sì.
0: Ma guarda, ma il caso vuole che quel momento lì è forse uno dei momenti che ho visto in diretta, forse il primo o il secondo.
1: Ecco,
0: ma ci sono rimasto, cioè mi continuavo a chiedere a mia moglie, ma è vero quello
1: che ho visto? Ma sta succedendo veramente? Oh, caspita, una cosa, ho guardato e voglio dire.
0: Continuavo a dirle, ma ho visto bene, ma ditemi che ho visto male, cioè, ma in diretta,
1: sì.
0: Così con le mani.
1: Gioia, e si è trovato come poteva, lui è andato di mano libera. Voglio dire, tanto di cappello.
0: Il potere dei registi che avranno detto: toglimi subito quella merda.
1: Assolutamente. A qualsiasi costo della vita, a costo della vita, certo, e lui l'ha fatto.
0: Dopo questo, io direi che possiamo salutarci. A domani, care manilose,
1: certo.
0: Carinosi, lascio alle Mucchi. E mi raccomando, sempre up.
1: Appiccicati.
0: Ciao. Oggi non sarà una giornata di. Ciao.
1: No, oggi no. Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta, sono le 9:04.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
12: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News.
2: Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein, commentando le parole della presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino. Faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: I Nothing But Thieves con Evolution aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno manilose e manilosi, nell'attesa di vederli fra qualche mese a Milano, i miei amati Nothing But Thieves. Avevo voglia di iniziare così con questo loro nuovo pezzo Evolution, giusto per dirvi che la Mucchi è arrivata. Buongiorno, sono Roberta Mucchi, starò con voi dalle 9 a mezzogiorno come accade tutti i giorni, e la mia pagina LinkedIn oggi mi ricorda che io sono qui seduta a parlare con voi da 7 anni. 7 anni, sono tanti, 7 anni. 7 anni, quindi buon comple lavoro a me qui su Radio Manila, insieme a voi che siete una Radio Family fantastica, nonché unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. Al 338 50 38 908, numero che ormai è tatuato sul mio cuore. Oggi sono così, sono romantica, sono poetica, così. Sentiamo chi inizia, dai, andiamo a girare la ruota che dobbiamo smuoverlo sto karma, sì.
1: Buongiorno,
0: sì. Buongiorno.
1: Buongiorno Marinosi, buon mercoledì, sono Michael di Borgomanero. Oggi vorrei cortesemente ascoltare una canzone per te di Vasco Rossi, e se non fosse possibile Ricominciamo di Pappalà. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, allora c'era un, come dire così, un sottobosco un po' nebuloso, un po' sporco, ma l'audio l'abbiamo sentito. Quanto basta per capire che volessi ascoltare Vasco Rossi con una canzone per te? Allora ce ne torniamo nel 1983 con un pezzo di storia.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Ormai è tardi.
3: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology Assetti Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology Assetti Torinese. Brushlesstechnology.com.
4: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

Hold'em, Take It to the Flow Now. Beyoncé, Texas Hold'em, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Manilosi del mio cuore, vi ricordo che ci sono le nostre pagine sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app. Mi raccomando, scaricatela, essenziale, che siete troppo forti a condurre insieme anche solo per poco nel cambio. Grazie, grazie Maria. Allora, peraltro Maria, avevi richiesto una canzone che adesso Cristina mi scrive che ha tanta voglia di sentire per cantarla insieme. Ovviamente io la canterò, lo sapete, le canto tutte. Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni arriva per te, Cri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buongiorno Mucchi, ben arrivata.
2: Buongiorno.
1: Sono Stella.
2: Mucchi, ciao Stella.
1: Io quando ti chiamo sono sempre a lavoro, ti chiamo perché ho abbastanza libertà.
2: Meno male.
1: E quindi certo. Posso mandarti un messaggino. Volevo ascoltare Fresh dei Cool of the Gang. La dedico a te, i Manilosi. Vi auguro buon proseguimento. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci, baci.
2: Ciao Stella, un abbraccio. Allora, un pezzo disco del 1984 dei grandi Cool and the Gang. Ce l'ascoltiamo, Fresh.

bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tre.

0: innamorato di te.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Radio
2: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Chivasso Est e Abbadia di Stura in direzione Torino. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori sulla provinciale 184 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Villarbasse in fascia oraria 8:30-16:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.

0: quindi anche lei si addentra in questa nuova era d'essere genitore, quindi le facciamo ovviamente tantissimi auguri. Allora, si va avanti a girare la ruota, certo che sì, pronto.
1: Buongiorno Dolcezza, buongiorno. Se ti fosse possibile oggi mi faresti ascoltare la nuova di Cesare Cremonini, e non fosse così mettimi qualcosa di Olly oppure di Giuli, dai. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i maninosi, un saluto in particolare al Trumba, alle ragazze del gruppo, il Bettino innamorato, i panettieri di Nonni e Marco della pasticceria. Ciao.
0: Ciao!
1: E un saluto anche a Maria, la moglie di Tonino Disco Volante. Ciao!
0: Ciao! Detti tutti, non dimentichi nessuno, sicura? Vita, allora, hai sentito, visto che tu sei un'appassionatissima di Cesare Cremonini, come ovviamente tanti di voi, che mi si è dato un po' a rock il Cesare Cremonini con questo nuovo singolo che ci ascoltiamo qui su Radio Manila, Paparazzi. Chissà se poi mi rimane su questa linea.
2: Come si

Cesare Cremonini Paparazzi, mi piace questo rocchetto, altro che. Buongiorno, sono Manu, volevo dedicare il Vaffa di Masini a tutta sta gente che si sente sticiufolo o sticiufoli, ok? Ecco, non me la fate incacchiare, Manu, un grande abbraccio a tutti voi manilosi, viva la gentilezza sempre. Guarda, nel mio piccolo cerco veramente sempre di insegnarlo anche a mia figlia, che è una giovane quattordicenne. La gentilezza e l'umanità fanno la differenza in tutti gli ambiti, dentro casa, fuori di casa, col vicino, al supermercato, quando lavoriamo. Ovunque la gentilezza e l'umanità fanno la differenza, non mi stancherò mai di dirlo. Siate gentili, perché cambia veramente il mondo, cambierebbe il mondo se ognuno di noi dicesse anche le cose più brutte, diciamo così, con gentilezza, con rispetto, con umanità, cambierebbe veramente il mondo, ma noi non gliela facciamo.

0: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Smart. Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
7: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
6: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Irama Cavana, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila, sono quasi le 10, certo il caffettino Marco sempre alle 9.33, non sto a dirlo perché potrei anche tediare qualcuno dicendolo sempre, però tranquillo che io il caffettino non me lo faccio mai mancare tutte le mattine. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Paola da Cameri, mi piacerebbe ascoltare Certe donne brillano di Ligabue, perché mi è arrivata una bellissima telefonata, una bellissima notizia.
0: Oh,
1: e
0: male.
1: Dalla contentezza ho pianto, perché finalmente la mia amica alla quinta chemio il male si è fermato, cioè almeno è lì e non va avanti.
0: Meno male.
1: Questo brutto male noi l'abbiamo chiamato Camparino.
0: Ecco.
1: Brava. Camparino, perché beviamo Campari.
0: Brava.
1: E quindi sono felice e niente, vorrei dedicare a lei, a tutte noi donne che malgrado tutto, anche se ci tolgono il sorriso, riusciamo sempre a brillare.
0: Certo.
1: Un bacio a tutte le donne che ascoltano Radio Manila e una buona giornata a tutti. Paola da Cameri. Ciao.
0: Ciao Paola, sono felicissima, abbraccia da parte mia la tua amica, tante vibrazioni positive per voi, ogni tanto insomma si riesce a fermare o si sconfigge questo male, in questo caso Camparino. Allora arriva questa bellissima canzone tutta per voi, Certe donne brillano.

In Liga certe donne brillano, sempre bello ascoltarla, sempre bello dedicarcela a noi donne che combattiamo sempre tutti i giorni, a volte più degli altri, ed è vero. Allora, grazie per le parole anche che hai scritto, siete famiglia, veramente, anche per me lo siete tutti i giorni, la vera famiglia, insomma, con cui sto la maggior parte del mio tempo. Ciao, sono Cinzia, mi faresti ascoltare Fuga d'amore di Sal da Vinci? Grazie, certo, arriva Sal da Vinci.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10 e un minuto.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, e accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto, spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie della...
0: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza con Perdono, questa è la canzone che ci ha richiesto Lori al 338 50 38 908. Pronto?
1: Buongiorno bella Roby, sono Roberta.
0: Buongiorno.
1: Di Pecetto.
0: Ciao,
1: come
0: Roby.
1: Stai Roby?
0: Bene, grazie.
1: Io e Maya abbiamo fatto il giretto.
0: Brave.
1: Io ho già fatto le mie commissioni, adesso sono qui a casa e mi piacerebbe sentire Cremonini con Poetica. Come sempre la dico prima a te, poi a me e Maya, tutti manilosi, augurando buona giornata e buon lavoro. Dai Roby, chi non ascolta Radio Manila,
0: dai,
1: ovviamente Game Over, e ci sentiamo domani.
0: Ciao.
1: Baciotti.
0: Ciao Roby, allora abbiamo ascoltato Cesare Cremonini proprio poco fa con Paparazzi, La richiesta vita, e quindi spero tu sia riuscita a sentirlo. Pronto?
2: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
2: Sono Gege do Brasil. Mattia e Edo, siamo tre moratori qua di Corsiglione Saluzzo. Volevo chiederti se metti It's a Shine dei Tol Talk, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, allora anni 80 pieni, 1984, i Tol Talk con Such a Shame, ce l'ascoltiamo.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto gas. Con Giagas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CET Enel Euro Volley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CET Enel Euro Volley Men 2026. La grande passione scende in campo.
10: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Rocco Ante, Noemi Omma, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila alle 10:22. Ciao Manila, ci fai ascoltare Davide De Marinis con Troppo Bella? La dedico a Margherita. Chi non ascolta Radio Manila è game over, salvo da Mirafiori Sud. E allora ce l'ascoltiamo questa iconica del 1999, Troppo Bella.

ti vuoi mettere con me? È bellissimo. Qualcuno lo chiede ancora, ti vuoi mettere con me? Il bigliettino. Me a volte mandavano il bigliettino, ti vuoi mettere con me? Poi c'era la casellina, sì o no? Magari durante le ore di lezione, oppure ti vuoi fare una storia con me? Quanti di voi hanno ricevuto, hanno chiesto, ti vuoi fare una storia con me? E si diceva così quando io ero adolescente, ti vuoi fare una storia? Ma in che senso? Fatti una vita. Allora, ciao, sono Mihai di Borgone di Susa, vorrei ascoltare Banana e Lampone di Gianni Morandi, dedicarla a Renato il verduriere. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti i manilosi, arriva anche Gianni Morandi, nazionale del 92, Banana e Lampone.

0: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore, in corrispondenza dell'incrocio San Giuliano in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per un incidente si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 184 in corrispondenza del comune di Fossano. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Il Bruno Marsone nostro, marry you, è bello lui, il Brunone Mars o il Bruno Marsone, come volete voi. Allora, andiamo avanti, prima o poi qualcuno mi denunzierà. Allora, sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Robertina, bella,
0: ciao, buongiorno,
1: sono Ramona da Chivasso.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene,
1: io
0: grazie.
1: Tutto bene. Volevo ascoltare, se fosse possibile, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. La dedico a te e a tutti i manilosi. E auguro una buona giornata e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Se fosse già passato, aggregami pure a qualche altro maniloso. Grazie mille Roby, ciao, baci baci.
0: Ciao,
1: bella.
0: Baci baci a te. Arriva Tommasino, Tommasiello Paradiso, possiamo pure chiamarlo. Agitare Coca-Cola, anche questo si aggiunge alle denunzie.

0: Coca-Cola. Pronto, chi c'è?
1: Ciao Roberta, sono Mari da Pianezza. Ciao. Volevo chiederti se per favore ci fai ascoltare tutto di ultimo. Scusa la voce, ma sono reduce da ieri sera, siamo andati al cinema a vedere il film e ovviamente abbiamo cantato tutti.
0: È bello,
1: ti ringrazio, un saluto a tutti i malinosi. Vai. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, chissà quanti o quante come te che insomma aspettavano questo film di ultimo. Allora era bello, quindi sicuramente vi ha fatto cantare, quindi allora è riuscito. Ciao Mucchi, vorrei ascoltare Ultimo Romantica, la dedico a tutti i manilosi, sono Pino Renato da Borgaro, buon lavoro e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora Pino, un abbraccio grande e Ultimo lo metto ad entrambi e ci ascoltiamo il suo nuovo singolo Tutto.

Ultimo con tutto su Radio Manila. Ciao Roby, sono Patti, vorrei ascoltare Clara con San Giovanni, le ragazze, la dedico a te, a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, un bacio Roby, un bacio a te.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre Grugliasco, con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco, Torino, il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340-00-64768. Ripeto, 340-00-64768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi e vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Il nuovo singolo di Robin Schulz, Better Times, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Sono quasi le 11, allora vado avanti bella spedita. Buongiorno Radio Manila, è possibile ascoltare Zombie di Youngblood o Emptiness Machine di Linkin Park? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, è un po' che non l'ascoltiamo questa bellissima canzone di Youngblood, in particolare noi abbiamo questa versione con questo meraviglioso giovane talentuoso rocchettaro e i grandi inimitabili Smashing Pumpkins. Ce l'ascoltiamo, Zombie.

The Smashing Pumpkins su Radio Manila Zombie. Allora, ciao, sono Luca, mi fai ascoltare Non me la menare degli 883, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, torniamo nel 1992, anche loro hanno fatto la storia nella nostra musica italiana. Questa è una delle prime, Non me la menare, gli 883 arrivano.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:03.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
11: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
10: Ricordiamo queste 4 gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le 2 gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
12: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare.
10: Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto, Yuri Romano.
13: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
10: Al Palavela si inizia alle 21:05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Into the Sun, Hugel, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. È aperto la terza ed ultima ora di Manila Box Brunch. Dai, abbiamo ancora una bella ora per stare insieme e voi per chiedere la vostra canzone preferita, la canzone che avete voglia di ascoltare. Ciao Radio Manila, oggi è il mio compleanno, quindi se possibile vorrei mettere una canzone per noi di Jolier e Achille Lauro. Bene, dai, allora tantissimi auguri di buon compleanno e arriva la tua canzone.

0: Nui, Gioliere, Achille Lauro su Radio Manila. Allora sentiamo un po'. C'è chi prende multe in giro per il mondo. Pronto.
1: Buongiorno Supermucchi, Radio Manila e tutti i manilosi. Sono Stefano, il vostro installatore di post preferito.
0: Ciao.
1: Oggi in direzione Biella. Ieri ho preso una multa a Biella appena arrivato, ma va bene, oggi è un altro giorno.
0: Nulla,
1: mi piacerebbe ascoltare Strange World dei Chiae. E salutare tutti quelli che mi conoscono, come al solito un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene, ricordarvi che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao super, buona giornata a tutti.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Tra l'altro ho preso la multa mentre andavo a procurarmi la moneta per il parcometro.
0: Ma no!
1: Che poi successivamente comunque ho pagato consapevolmente di aver preso la multa.
0: Ma no!
1: Comunque, ciao super Mucchi, un abbraccio.
0: Ma no, scusa, fai ricorso a questo punto, ti stavi solo recando al parcometro, non vale così la multa, non ho capito, no, scusa, fai qualcosa, fai ricorso, non c'erano le telecamere?

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto solo tra un mese? E quando porti la tua auto nessuno ti aggiorna più? Da Autos Service tutto questo no! Rispondiamo sempre, ti richiamiamo in giornata per fissare il tagliando e sai sempre a che punto siamo. Solo nelle officine di Moncalieri, Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, con tagliandi completi per tutte le marche a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
4: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
5: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by SBUFF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
7: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
6: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona.

0: I just might. Bruno Mars, dai, l'avete ballato canticchiata, spero di sì. Dai, sentiamo chi c'è, pronto? Eccolo.
1: Cotta, buongiorno, sono il Bettino Amorato. Sto andando a lavorare.
0: Eccolo, bravo.
1: Stamattina volevo ascoltare o Casini di Marra e Ghe.
0: Sì.
1: Oppure mettimi Portami nel cuore di Ultimo. E ricordo a tutti che se non ascoltate La Mucota Bella tutti i giorni, siete cattivi anche i Game Over. L'hai preso il cappettino? Io
0: certo.
1: Appena l'ho preso. E un bacino a Bettino. Ciao.
0: Bettino, sai che io l'ho preso stamattina e poi non ne ho presi più, ho mangiato mezza banana e poi non ho più preso il caffettino, mi sono messa a fare altre cose, però secondo me sono un macchiatello, io adesso me lo prendo, bravo che mi hai fatto venire in mente. Allora, tra poco Marrakesh Guè, anche perché Ultimo l'abbiamo ascoltato prima con il suo nuovo singolo. Ciao, siamo Sara e Rachelinda da Cherasco, vorremmo ascoltare Banana e Lampone di Pupo. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, Banana e Lampone di Gianni Morandi. E ecco, no, Pupo ha fatto il gelato al cioccolato, giusto? Non ha fatto anche le banane al lampone, ecco, non mi risulta. E comunque non ce l'avremo in ogni caso, ma banane al lampone poi di Gianni Morandi l'abbiamo ascoltata poco fa invece, se fosse quella. Dai, spero fosse stata in ascolto.

0: Gue e Marra. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Valeria da Venezia Novarese.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Tappeto di Fragole di Modà, dedicarla a te Roby.
0: Ma grazie.
1: A tutti i radioascoltatori e a mio marito che in questo momento lavora. E quindi ascolto Radio Manila e Game Over. Ciao a tutti.
0: Ciao, un abbraccio, grazie per aver pensato anche a me. Arrivano in Modà con Tappeto di Fragole.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Si ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Guaranà Elodie su Radio Manila, 11:38 appena scoccate. Allora, io sto bevendo il caffettino macchiato, l'ho detto, mi ha fatto venire il Bettino in mente che ancora io non l'avevo preso il secondo della mattinata. Ciao Radio Manila, sono Anna da Cuneo, potrei ascoltare Cuore e Vento, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, abbiamo ascoltato proprio in moda poco fa e quindi non posso riprogrammarli con Tappeto di Fragole, ma proprio una canzone fa. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Settimo, volevo chiedere, ciao, se fosse possibile la canzone di Gloria Gaynor, I Will Survive. Auguro a voi della radio e a tutti i manilesi in ascolto una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila, che muovere. Ciao, un bacio da me.
0: Ciao, un bacio anche a te. Allora, Gloria Gaynor dal 1978.

I Will Survive, Gloria Gaynor, e questo pezzo pazzesco, disco, super disco del 1978. Allora, ciao Radio Manila, sono Dado, mi piacerebbe ascoltare Per dimenticare degli Zero Assoluto. Vorrei anche fare tanti auguri a due miei cari amici, Rosita e Max, tra meno di 20 giorni si sposano, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora auguri agli sposi, arrivano gli Zero Assoluto.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
6: Calmati tesoro, guarda che a Sanfrecce non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita, Confezioni Margherita.
7: Confezioni Margherita, a Sanfre, cogli l'attimo.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: bambole di pezza su Radio Manila. Mancano 10 minuti a mezzogiorno, tra poco inizia il Banana Time. Io vado avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Jennifer e la mia famiglia. Ciao. Volevamo ascoltare se era possibile cambiare e augurare a tutti una bella giornata. E chi non ascolta Radio Manila è un super game mover.
0: Ciao, ciao. Allora ce la meritiamo tutti questa bella giornata, grazie per avercelo augurato. Luis Fonsi arriva con Cambiaré.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea e sono in macchina con una ragazza speciale, Angela. Si può dire la ragazza al mio fianco per ora e ne sono felicissimo, mi sta accompagnando a fare delle commissioni. Ciao Radio Manila, allora spero che Angela lì a fianco a te, Andrea, stia ascoltando e insomma questo pensiero che è rivolto a lei e la felicità di averla accanto, ovviamente. Allora dai, sentiamo chi c'è. Pronto? Chi bussa?
1: Ciao, sono Ciao. Isabella e vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira. Chi non ascolta Radio Manila
2: è game over!
0: Ciao, arriva Shakira.

0: Allora, il mondo a Shakira, ma anche noi abbiamo la nostra Shakira, e che non ha nulla da invidiare alla Shakira originale, peraltro, forse dov'è? Anche più alto.
1: Dov'è?
0: È arrivato il Davide Pomponi.
1: No, scusa. Per dire. Cosa, come l'hai bevuto il caffè stamattina? Corretto?
0: Una bella sciacchirona, va?
1: Una
0: bella sciacquirona. Dai, guarda, mi fai impappinare.
1: Ecco, certo.
0: Io che ho sempre la lingua fluida. Guarda, veramente, vabbè, tremendo.
1: Allora, non
0: andare a oltre. A punzecchiare.
1: A punzecchiare su sta cosa della lingua sciolta.
0: Vabbè, il nostro mestiere.
1: Beh, certo. Lavorio, però ogni tanto, sai, mi si blocca la lingua. Quando parli, non ti capita?
0: Sì, che è vero. Che si impappina come se sia a un certo punto.
1: Esatto.
0: Ma lì è una cosa anche del cervello, perché poi a forza di controllare la parola, noi controlliamo anche un po' la dizione, dobbiamo anche dire le cose in un certo modo,
1: esatto,
0: lavoriamo col diaframma, è tutta tecnica.
1: Eh sì, infatti, bisogna praticamente parlare con una certa tecnica, se no altrimenti.
0: Certo, si impappina la lingua dopo
1: di bloccarti.
0: E di bloccarti, poi dopo è un pasticcio, perché rimani lì con la bocca e non va avanti, non va indietro. Cioè, nel senso, la parola.
1: Ma no, io volevo solo dirti
0: santa
1: che non è
0: miseria,
1: che ne sono? È neanche mezzogiorno, mancano poche secondi, mezzogiorno. E già
0: abbiamo già sparato di.
1: Tu hai sparato, per favore. Non mettermi
0: veramente
1: in bocca cose che non dico.
0: Ma ci mancherebbe un cambio a luci rosse, sembrato quando era un innocente, come dire, inno alla Shakira, per dire che anche tu, insomma, hai delle sembianze che possono ricordare una showgirl. Una performer di burlesque,
1: un trichecco sullo spoglio, ecco cosa posso
0: di burlesque, ho detto,
1: una
0: no.
1: Foca monaca ormai.
0: Che monaca ormai. No, ormai è vero, sì, anche un po' monaca adesso, ormai
1: monaca,
0: con l'età che passa. Va bene. Allora, vi lascio con
1: la
0: foca Shakira qua di Radio Manila. Io me ne vado, ma noi ci risentiamo domani nel brunch. Buona banana a tutti.
1: Grazie, ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta, sono le 12:01.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Marco Mancini. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva all'offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal Ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
10: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate

Eh sì, meno male va che siamo alla radio, perché sennò altrimenti i malilosi inizierebbero a guardare. Ma dov'è Shakira? Non c'è. Quindi. Allora, invece ci sono io e staremo insieme sino alle 15 con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Saluto la mia amica Angelina di Alpignano che ha mandato un messaggio, ha scritto: ciao Davide, puoi mettere la costiera amalfitana per mio marito Giovanni che oggi compie gli anni? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, tanti tanti auguri.

0: La costiera amalfitana, la canzone che ha scelto Angelina di Alpignano e che ha dedicato a suo marito Giovanni, che oggi compie gli anni. Tanti tanti auguri e saluto anche il nostro amico Giorgio. Ciao Giorgio, buongiorno.
1: Ciao Davide, sono Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
1: Ascolto da Torino tramite la vostra applicazione. Vorrei richiederti Stai bene su tutto di Luigi Strangis. Grazie mille, buon lavoro a te e buona
0: grazie
1: musica a tutti i mandilosi in ascolto.
0: Ciao Giorgio.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac. Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEV Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEV Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
8: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi. Punti doppi per voi.
9: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
8: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
10: Domenica 27 settembre, Benefica on the Road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the Road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: di Fre De Palma con Ragazzino. E a proposito di ragazzino e ragazzine, arriva Vita. Ciao Vita.
1: Ciao Mitico Pompi. Ciao. Sono Vita. Se ti fosse possibile oggi mi faresti ascoltare Genova-Napoli?
0: Va bene.
1: Adoro. Se non fosse possibile, Notturna di Enrico Nigiotti. Vedi un po' tu. Ti ringrazio tanto, un bacione grande, grande, grande a te e un saluto a tutti manilosi. Ciao!
0: Ciao Vita, grazie. Allora arrivano Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, la scelta di vita al 338 50 38 908. Vabbè, detto così, la scelta di vita, no, vita la nostra Manilosa. Allora, buongiorno Pompi, sono Fabrizio, mi fareste ascoltare i miei complimenti di Marina Rei? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma che bella questa canzone, ha un testo meraviglioso. Allora, salutiamo il nostro amico Fabrizio e saluto anche una nostra manilosa, Paola, che è all'ascolto in questo momento, sta andando a lavorare. Ciao Paola, un bacione e buon lavoro.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Annalisa e Madame con Amica, e siamo pronti per sentire un messaggio audio con tanto di foto. Allora, le foto le vedo io, sono due cagnolini meravigliosi, bellissimi, e hanno anche gli occhietti felici, quindi vuol dire che stanno bene, con il nostro Franco di Piossasco. Ciao Franco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: signor Davide.
0: Mi raccomando,
1: come
0: col
1: la
0: nome.
1: Bene. Che divertimento, ecco la mamma.
0: Sì.
1: Certe volte fate mamma e mamma. Attenzione, mi faccio un sonno troppo lungo. Senti, mettami una canzone, dai.
0: Va bene.
1: Ormai
0: quale?
1: Che sto con qua. Sentala.
0: Sì.
1: Mi metti una bella canzone di Adriano Celentano, Arcobaleno.
0: Ma che bello.
1: Per chi non ascolta, dai. Radio Manina e Game Over. Ciao ciao, troppo tardi a salutare.
0: Troppo tardi per salutare. Comunque un abbraccio al nostro amico Franco di Piossasco, ed è un bacio a quei due cagnuzzi meravigliosi.

0: Adriano Celentano con l'arcobaleno. Mando un abbraccio fortissimo al nostro Franco di Piossasco, che è una persona meravigliosa, una persona buona, e ha due cagnolini che sono meravigliosi, bellissimi. Abbiamo la prossima scelta, c'è un messaggio audio. Ciao, chi è?
1: Ciao amici magnilosi, sono Cristian da Lodi.
0: Ciao,
1: mi
0: Christian.
1: Piacerebbe ascoltare, se possibile, Bruno Risassa con l'albero delle noci. E
0: va
1: chi
0: bene.
1: Non ascolta ma Radio Manila è game over.
0: Ciao Cristian. Sono cresciuta

0: Bruno Risas, L'albero delle noci, la scelta di Christian, che saluto, e saluto anche Silvia che ha scritto: ciao zio Pompi, visto che Vita richiede Nigiotti con Notturna, la puoi mettere? Avrei proprio voglia di ascoltarla, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Senti come soffia bene.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto solo tra un mese? E quando porti la tua auto nessuno ti aggiorna più? Da Autos Service tutto questo no. Rispondiamo sempre, ti richiamiamo in giornata per fissare il tagliando e sai sempre a che punto siamo. Solo nelle officine di Moncalieri, Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, con tagliandi completi per tutte le marche a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59.
8: Ormai è tardi.
9: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology, Assetti Torinese, offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology, Assetti Torinese. Brushlesstechnology.com.
10: Dal 25 al 27 settembre le S Night Spice Buff ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. 3 giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronix, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Cesare Cremonini con Paparazzi e arriva la prossima scelta musicale. No, non faccio il nome. Allora, ciao Radio Manila, puoi mettere Per favore d'addio di Bresh? E allora, e poi questa persona vuole che non venga fatto il nome e noi la accontentiamo e ascoltiamo Bresh con D'addio.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma, in un cantiere presso il Colosseo. Muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
9: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo.

0: mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
1: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, i contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata.
2: Manila News.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi. Morire.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax, e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. E arriva anche il messaggio di Roby che scrive: volevo dedicare una canzone di Whitney Houston a tutte le ragazze della GAO e a tutti voi, augurando buona giornata, bacioni.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Che brividi ragazzi, la grande Whitney Houston con One Moment Time, la scelta per la nostra manilosa Roby che salutava le ragazze della GAO. E adesso arriva il messaggio audio di chi? Ciao,
1: ciao Poppy, come stai? Ciao. Sono Marco dell'officina di Cassieto, è un po' che non ci sentiamo.
0: Come mai? Eri in ferie?
1: Tutto bene? Sì, volevo fare i saluti al nostro collega che è tornato dopo 3 mesi d'operazione ginocchio, Flemma. Poi salutare il Vacca che ci sta dando una mano e salutare il nuovo capo del reparto K e fargli un in bocca al lupo. E niente, volevamo appunto chiederti la canzone di Pierci, Neve Sporca.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Manila è Game Over.
0: Ciao, grazie.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
2: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Giagas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEVENEL Euro Volley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEVENEL Euro Volley Men 2026. La grande passione scende in campo.
8: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
9: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
10: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
9: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
11: Totac.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici con Goya, e arriva la prossima scelta musicale con un messaggio al 338 50 38 908. C'è la nostra amica, ciao,
1: buongiorno.
2: Ciao, vorrei dedicare a me stessa, parti sì, da Torino, la canzone di Ultimo, Romantica, o l'ultimo singolo che ha fatto, se fosse possibile. Auguro a tutti una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao.
2: Un bacio a tutti, ciao.
0: Ciao, un bacione. E allora ascoltiamo il nuovo singolo di Ultimo, si intitola Tutto.

ultimo con tutto, salutiamo la nostra Manilosa e salutiamo anche Ale, che gentile. Ciao, per favore, vorrei tanto sentire Con un Deca, la dedico a te che ogni giorno ci fai compagnia al lavoro e ti ascoltiamo con grande piacere. Ciao da Ale, ma che carino. Allora, comunque ho sbirciato le foto sull'app di Radio Manila e sei un giovincello, visto che ti lamenti sempre, stai alla grande. Ma sei sicuro? Ma non è che hai sbagliato foto? Hai visto qualche altro collega? Vabbè, ma qui di giovani giovani mi sa che non ce ne sono.

0: 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 58 del pedaggio in corrispondenza del comune di Castellamonte in fascia oraria 8-17.30. Infine vi anticipiamo che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini, sì. E arriva il messaggio della manilosa Beba. Ciao Beba.
1: Ciao Daviduccio Bello. Ciao. Sono Beba. È un sacco di tempo che non ci sentiamo.
0: Ma come mai?
1: Io ti ho sempre sentito perché lavorando magari non riuscivo a mandare il messaggio, però sempre su Radio Manila,
0: Brava.
1: Non tradisco mai.
0: Bravissima,
1: senti,
0: grazie.
1: In attesa delle vacanze, che finalmente sto quasi per arrivare.
0: Ma davvero?
1: Vado via giovedì prossimo e nulla. Oggi vorrei sentire, per cortesia, Time is Running Out dei Muse. Con un salutone a te, a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao.
0: Ciao, un bacio, Beba!

0: I news per la beba che andrà in ferie tra una settimana, cioè capito? Lei andrà in vacanza quando gli altri sono già tornati. Brava, fai benissimo, un bacione, riposati. Allora, Max del mercato di Corso Racconigi, io non racconto balle, ci sono stato, sono venuto anche a cercarti, ma non ti ho trovato, perché devo raccontare una bugia?
1: Sì? Max del mercato di Corso Racconigi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Volevamo ascoltare Grande Joliet, bellissima l'ultima canzone con Achille Lauro.
0: Sono d'accordo.
1: Che dire, ascoltiamo tutti e salutiamo tutti i nostri ascoltatori di Radio Manila.
0: Va bene.
1: Sono infiniti.
0: È vero.
1: E poi noi ti aspettiamo sempre. Mi dici vengo, mi sono passato. Mi racconti anche qualche bugia.
0: No.
1: Io non ti ho visto.
0: Sono passato.
1: Pompi, non mollare, ti aspettiamo.
0: No, non
1: mollo. Ascolta Radio Manila, game over. Pompi, tieni duro.
0: Una volta. No, allora salutiamo il nostro amico Max, ascoltiamo Joliet con Achille Lauro per noi.

0: Manila Box.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Stavo pensando che oggi ancora, per il momento, nessuno mi ha mandato giù in cantina a portare su i grandi successi del passato, ma mi sa che tra un po' arriverà. Allora, ciao Radio Manila, sono Patti da Vaprio, mi puoi mettere Fellini di Ernia, altrimenti, se non è possibile, va bene anche Jamie Tights. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Arriva Ernia con Fellini.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio, animalesco, non sono pazzo.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: per la Patti da Vaprio, che saluto, e saluto anche i nostri amici gli Imbianchini. Ciao Imbianchini.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ale e Johnny, decoratori di Torino.
0: Decoratori, scusate,
1: perdonate. A Buttigliera d'Asti.
0: Bello.
1: Comunque, il posto è bello, si sta bene. Se ci metti la nostra canzone, sarebbe il top. Disperato, erotico, stomp del grandissimo Lucio Dalla.
0: Va bene.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Allora, saluto i decoratori.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.
3: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14:01.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: finalmente è uscito il sole. Beh sì, è vero, stamattina era nuvoloso. E allora buon pomeriggio, siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time e i vostri messaggi al 338 50 38 908. E sentiamo il messaggio audio di chi? Ciao.
1: Ciao carissimi malinosi, sono Eleonora.
0: Ciao
2: e Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
1: E volevamo dedicare Butter dei BTS a tutte le nostre amiche ARMY, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Salutiamo i nostri malilosi che hanno richiesto i BTS e adesso arriva la scelta musicale di Mauro che vuole ascoltare Gabri Ponte con Jovanotti DNA e voleva salutare i colleghi di lavoro che hanno un po' sonno oggi. Ragazzi, sveglia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti con DNA, la scelta musicale del nostro maniloso Mauro. Salutiamo anche i colleghi e salutiamo anche il nostro maniloso Francesco, che ha scritto: ciao Pompi, mi faresti ascoltare Charlie Fa Surf dei Baustel? Per favore, chi non ascolta Radio Manila è game over. E arriva la canzone scelta dal nostro maniloso Francesco.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
4: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
7: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
9: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Euro Volley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Euro Volley Men 2026. La grande passione scende in campo.
10: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
11: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
10: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
12: Domenica 27 settembre, Benefica on the Road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the Road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono nella piaga con Miss Italia e arriva il messaggio della mia amica Stefi. Ciao Stefi.
1: Ciao Bobby, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Fred e Palma, Ragazzino, oppure Cabana di Rama, se non è già passato,
0: la seconda.
1: A te, Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio e chi non ascolta di rimanere che muovere. Sabato sera
0: sì.
1: Vado a ballare al premiere, oggi vado a pulire.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Prima bisogna pulire e poi si va a ballare. Brava la nostra manilosa Stefi. Arriva Irama con Cabana.

0: Rama con Cabana per la nostra manilosa Steffi, che saluto, e saluto anche il nostro amico Mattia che vuole ascoltare una canzone di Nait, vorrebbe ascoltare L'Astronauta. L'ho cercata, probabilmente non è ancora un singolo radiofonico, allora dai che è un po' che non lo dico, ho optato per un'altra canzone, si intitola Forte. Ciao Mattia.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Forte il titolo di questa canzone di Nait, scelta dal nostro Maniloso Mattia, e in realtà abbiamo scelta noi per lui. Un abbraccio lo do anche ad Antonio da Caserta, che scrive: buon pomeriggio Radio Manila, sono Antonio da Caserta, chiedo gentilmente se è possibile di ascoltare la canzone di Vittorio Romano, Amore Mio. Dedico questa canzone alla mia amica di Cuneo, Mary, a voi tutti di Radio Manila, i Manilosi, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Ho cercato quella canzone, ragazzi, non l'ho trovata, si vede che non è un singolo radiofonico, però ho trovato anche la canzone che invece questa volta richiede il nostro Maniloso Giovanni, e vuole ascoltare Ariete con Angelina Mango, la nuova si intitola Che bella vita.

0: la vita.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

Nuovo singolo di Benny Benassi con Illusion. Così abbiamo fatto scaldare i nostri manilosi, visto che qualcuno poco fa mi aveva scritto che si stava per addormentare. No, ma il tempo, adesso comunque in alcune zone è uscito il sole. E adesso arriva un'altra bella canzone scelta da Giulia da Torino, che scrive: volevo chiederti, canzone d'amore di Joliet, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

Joliet con canzone d'amore, e arriva anche il messaggio di Leonardo che scrive: ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Quando sarò morto di J-Ax. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Quando sarò morto e arriva il messaggio del Bettino, è di nuovo innamorato? Ma forse lo è sempre stato, ma stavolta vuole ricordarlo di nuovo. Pronti, ciao Bettino.
1: Sono il Bettino innamorato, ho appena finito di lavorare, sono da casa, senza il pullman. Cioè, la giornata si è fatta splendida.
0: Sì.
1: Senti, io ti voglio veramente, veramente bene.
0: E grazie.
1: Portami via di Fabrizio Moro e ricordati che se non ascoltate è magnifico, bellissimo Pompi, siete proprio cattivi anche Game Over. Un bacino Bettino, ciao.
0: Ciao Bettino, grazie, sono contento, perché ogni volta è innamorato il nostro Maniloso, beato lui, arriva Fabrizio Moro con Portami Via.

0: toda mi vida.
1: Fabrizio Moro con Portami Via, la canzone scelta dal nostro amico Bettino innamorato che saluto. Allora, manilose e manilosi, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768, l'isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su

Segue con Casini, adesso arriva un bel pezzo rock scelto da Jerry da Borgosesia, che voleva salutare, dedicare e abbracciare tutti i manilosi. Ciao Jerry!

Park per il nostro maniloso Jerry. Ciao Jerry, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche alla nostra amica che ha scritto: ciao Radio Manila, sono Francesca da Bruino, e da stamattina che canticchio Ragazzo Fortunato di Jovanotti, chissà se puoi farmela sentire, grazie. E chi non ascolta Radio Manila

0: Giovanotti con Ragazzo Fortunato, questa è la canzone scelta da Francesca da Bruino. Ciao Francesca, anch'io sono un ragazzo fortunato, vabbè ragazzo una volta dai, sono fortunato perché ho di fronte il più bello, il più bravo, il più simpatico, ah no scusate è uno specchio, no? No, c'è Davis, dai, ciao Davis.
1: Ma parli di me, scusa, no?
0: Certo.
1: Stavi parlando di te, Pomponi.
0: No, figurati.
1: Eh no, perché anch'io ti avrei presentato esattamente così.
0: Così, vedi, sì. Viva la sincerità.
1: Viva, ma è vero, io lo penso realmente, quindi.
0: Sarebbe bello, no? Avere uno specchio, quello specchio delle mie brame.
1: Chi è?
0: Chi è?
1: Il più bello, la più bella del reame?
0: Ecco, sei tu Davis Maido.
1: Sei tu Davide Pomponi, quante voci.
0: Certo, guarda che non è un buon segnale sentire le voci, perché vuol dire che stiamo andando verso una direzione.
1: Guarda, tante volte
0: bene.
1: Forse è meglio sentire le voci, fidati di me.
0: Beh, dipende di chi, quindi
1: appunto,
0: è quello il problema,
1: quindi,
0: mannaggia.
1: Fidati.
0: Vabbè dai, quanta sopportazione a volte nella vita, no? Ma fai pure, beviti pure un sorso d'acqua.
1: Ma ascolta, nessuno lo stava, cioè siamo alla radio, non lo stava, voglio dire, ma
0: ho capito,
1: se
0: ma
1: ho un attimino quella cosina, devo bere un goccio,
0: sì,
1: d'acqua, posso?
0: Certo, l'hai fatto, quindi
1: appunto,
0: ci mancherebbe,
1: non so,
0: altro.
1: Ma smettila di metterti le dita nel naso.
0: Non le sto mettendo nel naso.
1: No, le stai mettendo invece.
0: Ti sei sbagliato, le metto nel naso solo quando ti preparo la cena.
1: Vabbè, chiudiamo, per favore, perché
0: dai, no, non è vero, sennò poi non vieni più a casa mia.
1: No, infatti.
0: No, dai, dai,
1: ci vengo più.
0: Sai benissimo che io ti tratto con i guanti.
1: Lo so, lo
0: capito?
1: So. È verissimo, è verissimo.
0: Vabbè, niente, allora me ne vado perché i manirosi saranno anche stanchi di sentirmi.
1: No, secondo me
0: dai.
1: No.
0: Secondo me
1: no.
0: Sì.
1: Io non mi stancherei mai di sentirti.
0: Va bene.
1: Mai.
0: D'accordo.
1: Mai. E quando
0: capito.
1: Dico mai, è mai.
0: È mai, punto, finita lì.
1: Fini.
0: Allora, facciamo così, io saluto tutti i nostri manirosi, ci risentiremo
1: forse
0: domani da mezzogiorno alle 3.
1: Ti aspetteranno tutti.
0: Tutti.
1: Anzi, ti stanno già aspettando.
0: Da mo?
1: Da mo.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 15:02.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis and You Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Pallavolo, agli europei maschili torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21:05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Manila News. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davis Maido. Let's go.

E con Miley Cyrus apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi, targato mercoledì 23 settembre 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò. Scusate, rido, ma perché meglio ridere, no? Meglio ridere, sempre, sempre, sempre. 338 50 38 908, il vostro numero musicale che vi permette di mettervi in contatto 24 ore su 24 con la vostra radio del cuore per richiedere ed esclusivamente le vostre canzoni preferite. Allora partiamo subito con la prima di oggi. Lei è Federica da Barge. Ciao Federica, e ci richiede la Pau con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Arriva la Pausini.

Pausini, che a sorpresa è andata a trovare a Madrid Shakira per il concertone, no? Che insomma, dove Shakira festeggiava i suoi 30 anni di carriera e hanno duettato insieme. È stato davvero un momento molto magico per tutti i fan di Shakira, ma anche quelli di Laura Pausini, che sono sempre di più in Spagna e non solo. Ciao Manila, mi metti Parole vuote di Tedua? Grazie, la dedico a Silvia, ti amo tanto, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao, aspetta un po', no, non ti sei firmato nel tuo messaggio scritto, allora salutiamo Silvia, però arriva Red Light. Allora.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, nel Manila Box.
10: Manila Box con Davis My Dog.

0: Annalisa e Madame insieme con Amica, la scelta musicale, quella della nostra amica Betty che ci ascolta in quel di Cuneo. Ciao Betty, buon pomeriggio e auguriamo anche il buon pomeriggio alla nostra super super love. Ciao super love.
1: Super super love, buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio a te.
1: Mi faresti ascoltare per favore l'ultima di Elisa? Io ti auguro una bella giornata. La mia è bella perché sono con te.
0: Oh.
1: Chi non vi ascolta è troppo game
0: ma
1: over.
0: Che romantica
1: e io
0: che
1: ti
0: sei.
1: Stringo e ti bacio all'infinito. Super super love.
0: Ma anch'io super super love. Grazie davvero per la tua dolcezza. Ti abbraccio forte forte forte. Buon mercoledì a te con Elisa.

La nuova di Elisa alle 15:27 su Radio Manila per la nostra Super My Love. Ciao Manila, vorrei dedicare We Are The Champions dei Queen ai miei colleghi Davidone, Davidino e Gudi che sono nell'altra stanza e vi stanno ascoltando, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo Davidone, Davidino e Gudi, salutiamo anche te, anche se non ti sei firmato, quindi mi raccomando, ricordatevi sempre di firmarvi nei messaggi scritti e nominarvi negli audio messaggi. Arrivano i Queen, We Are The Champions.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Madonna, la Queen con Danzeteria, la scelta musicale di chi è? Della nostra amica Consu da Grugliasco. Ciao Consu, buon pomeriggio. E dopo la nostra amica Consu c'è qualcun altro che ha qualcosa da dirci e che vuole richiedere la prossima canzone. Sentiamo un po' chi è.
1: Ciao Bomber, sono Mielosa Giusimati.
0: Ma Mielosa,
1: volevo dirti che sono stata al volo all'Alpignano.
0: Ah,
1: e ho portato
0: dai.
1: Il sole.
0: Brava.
1: E così, perché era nuvolo, faceva freddo.
0: Hai fatto bene.
1: Sono stata un'oretta lì e mezza per il paesello, complimenti. E è uscito 45 gradi all'ombra.
0: Addirittura.
1: Esagerato. Un abbraccio.
0: Vabbè, allora è cambiato completamente.
1: E se poi metti l'estate sta finendo, oppure acqua azzurra, acqua chiara. Grazie, un abbraccione a tutti. Ciao.
0: Ciao tesoro, un bacio grande. Beh, l'estate è finita proprio ieri, perché oggi entriamo ufficialmente in autunno. Ecco, da oggi ragazzi, basta, l'estate è finita, siamo in autunno, basta.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

È finita l'estate ufficialmente, da oggi parte l'autunno. Ciao, sono Rietta, per favore mi puoi mettere Mille giorni di me di te di Claudio Baglioni? Grazie, certo che sì, Rietta, buon pomeriggio.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
4: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Ormai è tardi.
7: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.
10: Mi sento

0: Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese alle 15.52 nell'Happy Hour di Radio Manila. La scelta musicale è quella di Gianfranco. Ciao Gianfranco, ciao Davis, sono Valeria da Bellinzago Novarese e vorrei ascoltare Pitbull con Fireball e dedicarla a tutti voi, a te Davis e Manilosi e chi non ascolta Radio Manila. Game over, grazie per la compagnia. Valeria, grazie a te, ti mando mille baci e ti faccio suonare Pitbull.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: chiama?
1: Fireball.
2: Vai, vai, vai di bacino maniloso, vai, vai, vai, così, così che mi piaci, bravo, così, siete bravissimi, bravissimi. Oltre a cantare a squarciagola siete dei ballerini meravigliosi. C'è il prossimo audio, sentiamolo.
3: Ciao Radio Manila, sono Alice da Montà.
2: Ciao.
3: Vorrei
2: Alice.
3: Vorrei ascoltare il più grande spettacolo dopo il Big Bang, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
2: Ciao Alice, un abbraccio. 338 50 38 908. Arriva il Giova in attesa di vederlo a Torino, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il Palazzo di Vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Manila News.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Due dischi senza interruzioni, uno via l'altro, per iniziare al meglio la nostra seconda ora insieme nelle Piagua di Radio Manila con Davis Maidov fino alle 18. Siamo partiti con Saif Bresh, Parlare d'amore. La scelta musicale è quella di Marco da Racconigi. Ciao Marco, mentre la nostra amica Sara, che ci ascolta in quel di Cuneo, ha fatto suonare per la prima volta su Radio Manila Gino Paoli con Quando ti rivedrò, questo brano che è proprio un omaggio al cantautore ligure, che è proprio uscita su tutte le piattaforme, in tutte le radio, proprio come un omaggio davvero per questo grande artista che, insomma, con la sua musica, con la sua arte, non ci abbandonerà mai. Grazie per averlo scelto qui nelle Piawar. Ciao Manila, vorrei ascoltare Call You Beloved di Bob Marley. Grazie e saluti da Fabio. Ciao Fabio.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
4: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
3: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
5: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, nel Manila Box.
8: Manila Box con Davis Maidò.
9: Moriremo.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli. Questa è la scelta musicale di Claudio da Asti. Ciao Claudio, buon pomeriggio. E a proposito di J-Ax, arriverà per la prima volta in teatro con un podcast. Non aprire quella podcast, si intitola proprio così, il formal culto creato proprio da J-Ax insieme al rapper Pedare, al giornalista e autore Matteo Lenardone. Arriverà sul palco del Teatro Colosseo di Torino il prossimo 19 novembre alle ore 20:30. Biglietti su teatrocolosseo.it e ticketone.it. E adesso ascoltiamo il prossimo audio? No, leggiamo il prossimo messaggio, va bene, leggiamo il prossimo messaggio. Ciao Manilosi, ciao a tutti, sono Stella e vorrei ascoltare Aspettavo te della mitica Ambra, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Stella, ti mando un bacio. E a proposito di teatro, anche Ambra sarà la straordinaria protagonista della misteriosa scomparsa di W in scena al Teatro Colosseo di Torino il prossimo 4 maggio 2027. Straordinaria protagonista, regista, acquistate i vostri biglietti su ticketone.it e anche in questo caso su teatrocolosseo.it.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Amra con Aspettavo te il prossimo 4 maggio al Teatro Colosseo di Torino con la misteriosa scomparsa di W. Ciao Manilosi, sono Stefi dello studio Savuini di Riva di Chieri. Vorrei ascoltare Man at Work oppure Super Classico di Ernia. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Stefi, arriva Ernia? Arriva Ernia? Arriva Ernia? No, non arriva Ernia, mi sa di no. Arriva Ernia? Avevate preparato un altro audiomessaggio? Ci ha riscritto la nostra amica. Mannaggia. Dai, allora, prima ascoltiamo la canzone. Guarda, facciamo una cosa. Facciamo, signorina, ci penso io. Mi raccomando, non mandate messaggi dopo che avete inviato i vostri audio e tutto quanto, perché altrimenti poi diventa un pasticcio recuperare il tutto. E allora, noi salutiamo Stefi dello studio Savorini di Riva di Chieri. Ernie è pronto, vedete? Basta chiamarli, eh? Ernie è pronto sul nostro palco virtuale dell'Happy Hour. Arriva con Super Classico.
1: Ora che fai? Davvero?

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: dal 1878 sa di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo quindi che per lavori sulla A4 Torino-Milano sarà chiuso lo svincolo in uscita di Novara Ovest per i veicoli in direzione Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Miss Italia è la nuova di Dito nella Piaga e questa è la scelta musicale di Grazia Davinovo. Ciao Grazia, e c'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Buongiorno, sono Ornella, vorrei tanto ascoltare, visto che siamo andati a vedere il film di Ultimo, cioè film che diciamo
0: il
1: che
0: concerto, certo,
1: solo che tu l'hai visto
0: al cinema,
1: visto in una sala di cinema,
0: è certo.
1: Mi ha fatto un po' effetto perché era meglio di un concerto, ma qui cioè, lì abbiamo cantato a squarciagola con le luci, così, che bello. No, comunque vorrei tanto ascoltare, appunto, visto che sono un tema di Ultimo, Ho Tutto oppure I Tuoi Particolari, grazie, che cosa da me in game over, ciao!
0: Ciao Ludmilla, è certo, perché fino a domani nei cinema italiani c'è appunto questo concerto, questa meravigliosa nottata che Ultimo ha regalato ai suoi fan a luglio a Tor Vergata e insomma anche sorta di backstage, quindi insomma andate a vederlo nei cinema italiani e soprattutto fino a domani nei cinema italiani aderenti c'è ancora la promozione a 3,50 euro, tutti i film a 3,50 euro, esclusi gli eventi, ovviamente questo di Ultimo è un evento quindi non lo pagherete 3,50 euro, ma tutti i film in programmazione normale saranno tutti a prezzo scontato per la festa del cinema che terminerà domani. Arriva Ultimo, arriva Tutto.

0: Ultimo, il suo nuovo singolo si intitola Tutto. Ultimo, che ieri proprio ha fatto una sorpresa a proposito di una proiezione al cinema Barberini di Roma, mentre tutti i suoi fan stavano guardando questo concerto sul grande schermo realizzato a luglio a Tor Vergata, lo ricordiamo, a fine proiezione Ultimo è entrato in sala così a sorpresa. È delirio, ovviamente delirio, non era stato minimamente annunciato, non era atteso, ma ha deciso di fare una sorpresa a tutto il suo pubblico. Ultimo che arriverà anche a Torino, tornerà a Torino, lo farà il prossimo luglio, quindi luglio 2027 all'Allianz Stadium, quindi andate a dare una controllata a ticketone.it per acquistare i vostri biglietti su tutti i punti vendita autorizzati. C'è il prossimo audio messaggio? Sentiamo di chi? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Aurora, Federica e Ginevra.
0: Ciao bellezze!
1: Volevo chiederti se puoi metterci Golden. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over! Game Over! Ciao Radio Manila!
0: Ciao, allora stavo chiedendo, ma Golden di Harry Styles, Holden delle Huntrix, poi ho sentito il Game Over finale e ho detto vogliono ascoltare Golden delle Huntrix.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila Box con Davis Maidò.

0: Karol G, Bruno Mars con Still. Questa è la scelta musicale di Clarissa che ci ascolta in quel di Susa. Ciao Clarissa, buon pomeriggio. Ciao Radio Manila, è possibile ascoltare Portami Via di Fabrizio Moro? Grazie. Ma certo che sì, però non ti sei firmata neanche tu. Ma io mi metto a piangere. Io chi saluto, Manilosi? Chi saluto? Chi saluto in questo caso? Non saluto nessuno.
1: Tu porti

0: mio, portami via.
1: Portami via anche Fabrizio Moro su Manila, ma anche il prossimo audiomessaggio, soprattutto quello di chi?
2: Ciao Davis, buon pomeriggio, sono Carmelo.
1: Ciao Carmelo!
2: Mi metteresti Alexia con la la la?
1: Ma certo!
2: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Un abbraccio Carmelo, buon pomeriggio e buon mercoledì. Arriva Alexia con la la la. Dai, cantiamola insieme.

La la la la. Alexia, la la la. Ciao Davis, sono Luigi e vorrei ascoltare Illusion di Benny Benassi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Luigi, Benny Benassi, Sandy Chambers, Illusion per te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
11: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 17:04.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
12: Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
16: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
20: Mi aspetta la partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci quando scendono alcuni giocatori per questa semifinale e a un quarto di finale. Quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale in quanto sia le concentrazioni che possono esserci con tutto. Trovo che c'è di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
19: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
21: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
19: Formula 1, la conferenza piloti ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Manila News.
22: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Post.
1: Manila Box con Davis Maidò.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Due dischi senza interruzione per aprire anche la terza e ultima ora delle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Benge Fede, Quando viaggi da sola. La scelta musicale è quella di Luana da Beinasco. Ciao Luana, buon pomeriggio. Mentre da Gallarate arriva la scelta musicale di Marco per Marra e Gue con Casini, sempre e solo ed esclusivamente al 338 50 38 908. E adesso Manilosi, un prezioso consiglio per voi. Ebbene sì, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica, alle 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. E allora festeggiamo tutti con l'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Trovate il programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org, ripeto l'isolachenoncegrugliasco.org, o al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
3: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totà, in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Totac. Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna

0: aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Davis My Dog.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, la scelta musicale quella di Clo al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare a Zoe Marmellata 25, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ovviamente parliamo di Cesare Cremonini, anche lui protagonista a Torino a dicembre con due date del suo nuovo tour all'Inalpi Arena di Torino. Ticketone.it per i vostri biglietti e tutti i punti vendita autorizzati.

0: l'ho trovata.
1: Marmellata 25, Cesare Cremonini. Ciao Manila, sono Massimo e volevo dedicare Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri a Maria di Borgaro, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Massimo, i Ricchi e Poveri sono pronti? Angelo e Angela, siete pronti? Sì, allora Sarà perché ti amo.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi segnaliamo quindi che per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto compreso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: I romantici, Tommaso Paradiso nell'EP Hour. La scelta musicale è quella di Chiara da Pinerolo. Ciao Chiara, un abbraccio, pronti a suonare il prossimo audio di chi?
1: Sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Mi
0: fai Ciao Tiziana.
1: Cominciamo di Pappalardo e chiedo ascolta Radio Manina, che muovo, baci.
0: Ciao Tiziana, bacio a te. Radio Manina torna a suonare i grandi successi del passato. Arriva, ricominciamo.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ricominciamo, Adriano Pappalardo, pronti ad ascoltare il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Marco.
0: Ciao Marco.
1: Vorrei ascoltare Se la vi di Khaled. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Saluto a tutti. Se la vi, ah non è questa, è questa.

Se la vi Khaled, questa se la vi, e non quella che cantavo io prima. Ciao Manina, sono Erika e sono con Manuel. Vorremmo sentire una canzone di Sara Toscano, grazie. E allora per Erika e Manuel, quale canzone ha scelto la nostra signorina Manila 9001 di Sara Toscano? Sentiamo un po'.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
7: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
8: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
7: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
11: Manila Box con Davis My Dog.

Per noi gioielliere Achille Lauro nel Piaguar di Radio Manila, la scelta musicale è quella di Elizabeth, che ci ascolta da Ceva in provincia di Cuneo. Ciao Elizabeth, buon pomeriggio. Ciao Manila, mi piacerebbe ascoltare Euforia di Annalisa. Un saluto a tutti da Sandro, da Sanfre, e chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora entriamo tutti nel vortice con Annalisa e la sua Euforia. Ma che

Euforia, Annalisa, 17:55, Davis, buon pomeriggio, sono Luciano e vorrei ascoltare Disturbia di Rihanna, perché in questo pomeriggio lavorativo ci sta. Grazie, e chi non ascolta Radio Vanilla è game over. Ciao Luciano, buon lavoro.

0: E con Rihanna e la sua Disturbia chiudiamo ufficialmente il nostro Happy Hour di oggi, targato mercoledì 23 settembre 2026. Da Davis Maido è tutto, vi lascio con la Witty, con la Vitale fino alle 21 e noi ci risentiamo puntualissimi venerdì alle 15 per il nostro Happy Hour insieme. Buona serata, ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 18 e un minuto.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
11: Tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis and Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo, alla guida della vettura un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Manila News.
15: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
16: Siamo

0: Miley Cyrus ad aprire il nostro appuntamento. Buon pomeriggio, bentrovati da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fin sotto casa, fino alle 21, con la vostra musica preferita. Tutto bene, mercoledì 23 settembre e meteorologicamente parlando è il primo giorno d'autunno, praticamente possiamo dimenticare l'estate, anche se effettivamente questa settimana ci saranno ancora delle temperature direi molto gradevoli. Possiamo dimenticare il gran caldo, oramai siamo proiettati verso la stagione più fredda ovviamente, ma questo ne parleremo poi più avanti. Ovviamente comincio subito con il ricordarvi il numero che vi occorre per inviare il vostro messaggio qui su Radio Manila, 338 50 38 908, e iniziamo subito con il primo messaggio che arriva da Roby. Ciao Roby.
1: Ciao Manila, sono Roby, buon pomeriggio. Questa sera vorrei ascoltare Stereo Love, la dedico a tutti i manelosi all'ascolto e auguro una buona serata. Ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Un saluto da Roby, ciao.
0: Ciao Roby, arrivano con Stereo Love.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: per Riccardo di Carmagnola che sta rientrando dopo una giornata di lavoro verso casa, direzione casa. Ciao Riccardo, buon pomeriggio e buona serata anche a te ovviamente. Sono le 18.20, 338 50 38 908 per inviare su WhatsApp il vostro messaggio vocale o un messaggio di testo e richiedere la vostra canzone preferita. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Assunta.
0: Ciao Assunta.
1: Oggi vorrei mandarmi in cantina e richiedere la canzone di Riccardo Cocciante, Un nuovo amico. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E in effetti sono davvero andata in cantina perché è del 1983. Riccardo Cocciante è qui, Un nuovo amico.

0: Frusciante, ci fa arrivare così alle 18:24. Avanti, chi c'è? Pronti?
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Sono Davide di Rifretto.
0: Ciao Davide.
1: Sto arrivando in piscina, saluto con mia figlia Kate, che saluto. Vorrei ascoltare Love Me Like You Do di Ellie Goulding.
0: Hai
1: Io
0: capito?
1: Ho ascoltato Manila e un super game over. Ciao, grazie.
0: Ciao
1: buona
0: Davide,
1: serata.
0: Buona nuotata, ma quante ne sai? Lo sai che questa è una delle mie canzoni preferite e anche la mia suoneria sul cellulare. Ma tu le sai tutte?

0: You Do, Ellie Goulding su Radio Manila. 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, siamo
0: ciao.
1: Ivan e Lucia. Stiamo tornando dalla Toscana, che eravamo in ferie.
0: Hai capito?
1: Volevamo ascoltare una qualsiasi canzone di Fabio Fibra.
0: Ma
1: chi non ascolta Radio Manila e Gay Bove.
0: E allora buon rientro, arriva Fabri Fibra.
2: Mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Broere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.

0: Buona serata anche a te. 338 50 38 908. Adesso sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, questa sera mi metteresti mica Enrique Iglesias con Bailamos?
0: Ma certo.
1: La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto. Un bacio grande a Daniela, a Paolo dell'Officina, a tutti i manilosi che mi salutano sempre, che non ascolteranno mai.
0: Ciao Cristina, arriva Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias ci fa arrivare così alle 18:41, ma qui c'è qualcuno che oggi compie gli anni. Ciao, sono Stefi e questa sera vorrei dedicarmi uno in più degli 883 perché it's my birthday. Tanti tanti auguri Stefi, grazie, baci e abbracci, e chi non ascolta Radio Manila è game over. 883.

0: sono Sabrina Cirilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi: Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
4: Non te lo dico!
3: Anche le lenzuola e... il tuo intimo! Dove l'hai preso?
4: Non te lo dico! Oh!
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a San Fred, cogli l'attimo.
7: Dal 25 al 27 settembre, le S Nights by Sbuff ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronix, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: buona serata anche a te. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Valera di Ispra. Mi faresti ascoltare per favore la nuova canzone di Madame e Annalisa?
0: Sì.
1: Grazie, buona serata. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao.
0: Ciao Valeria, arrivano Annalisa e Madame, amica.

0: Buongiorno Super Mariella, sono Stefano, il vostro installatore di post preferito. Oggi di ritorno a Biella, mi piacerebbe ascoltare Strange World dei Chi È e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono. Un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over e ricordatevi sempre casco sempre allacciato e luci sempre accese. Bravo, anche di giorno.
1: Bravo.
0: Ciao Mari.
1: Ciao.
0: Ciao Super Mari.
1: Ciao Strange World, arriva.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la short list che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
1: L'economia.
6: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile. Lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
8: Ed è tutto, a più tardi.
4: Manila News.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Smile. La scelta musicale di Daniela, che di Milano, che oggi è particolarmente romantica mentre sta rientrando a casa. Anche lei sta percorrendo la tangenziale di Milano in questo caso. Ciao Daniela, buona serata, naturalmente buon rientro. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariellina carissima, buonasera, ben arrivata, come va? Stai bene?
0: Ma io benissimo, tutto bene. Anche tu bene.
1: Per favore mi fai sentire I Nomadi con Io Voglio Vivere.
0: Certo.
1: Ti ringrazio, la dedico a te e a tutti i manilosi.
0: Grazie.
1: Ti ringrazio, ti mando un bacio, un abbraccio, saluto tutti, ricambio i saluti di tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio a Cristina di Torino. Daniela la saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, grazie per la dedica. Ci sono I Nomadi su Radio Manila, Io Voglio Vivere.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.
10: Oh.

0: Sonora dei mondiali appena passati, in cui naturalmente l'Italia non c'era, ma l'Italia c'è ai quarti, speriamo, insomma. Adesso si stanno giocando in questo momento, alle 21 ci sarà la partita dell'Italia per Euro Volley al Palavela di Torino. Domenica scorsa, quindi 2 giorni fa, ho assistito agli ottavi di finale, in cui l'Italia ha vinto sulla Danimarca qualificandosi per i quarti di finale, che si disputerà proprio questa sera, e poi naturalmente chi passerà il turno sarà in finale per sabato e domenica, mi pare, a Milano. Quindi si sposta l'Eurovolley da Torino a Milano, e sapremo se lo sapremo dopo le 21, chiaramente, se ci sarà anche l'Italia, quindi una speranza almeno di partecipare a Eurovolley, e magari perché no, non lo dico, no, vabbè, non si dicono queste cose. Sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, ben arrivata, sono Stella.
0: Ciao Stella.
1: Mari, stasera volevo ascoltare i Simply Red con Sunrise, se non dovessimo averla in playlist.
0: C'è.
1: Va bene anche un'altra, sempre loro.
0: Ok,
1: ti auguro buon proseguimento, buona serata, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Ti abbraccio forte, Mariella, grazie sempre.
0: Ma
1: di tutto.
0: Ma che bella foto profilo che hai, Stella, ci picchiolina. E allora salutiamoli, Simply Red, che ti piacciono tanto, in effetti. Questa è Sunrise.

0: che assomiglia incredibilmente ad un altro grande, grandissimo successo sempre dell'epoca di Daryl Hall e Joe Knowles, I Can't Forget That, che ricordo benissimo con quasi la stessa base musicale, più o meno, ma sono molto molto molto simili. 19:26 siete con Marielle Vitale, siete su Radio Manila e questo è il Manila Box Happy Time, quello che programma la vostra musica preferita, quella che state scegliendo attraverso i vostri messaggi al 338 5038 908. Sentiamo adesso chi c'è.
1: Ciao,
0: avanti.
1: Mariella, ciao Radio Manila, sono Cristina da Santana e ciao. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino, L'amor toujours.
0: E vai,
1: e dedicarlo a tutti voi di Radio Manila.
0: Grazie.
1: E tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Cristina, arriva Gigi Dag.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Vi segnaliamo che questa sera, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Ed è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Manila. Viabilità.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Senti, senti come si viaggia nei Manila Box, da un decennio all'altro, da uno stile all'altro, da un genere all'altro, e anche le canzoni che a volte non ti aspetti, però questa l'abbiamo cantata, dai, dai, ammettiamolo, era Pupo Su di noi e ci fa arrivare così alle 19.39, sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono India, sto facendo i compiti.
0: Stai facendo i compiti? Ok.
1: Vorrei ascoltare,
0: pensaci bene.
1: Non so.
0: Dai.
1: Tipo? Scusate, però vorrei ascoltare.
0: Dai che ce la fai.
1: Perdo come noi.
0: Oh,
1: grazie,
0: ce l'abbiamo fatta.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buoni compiti, arrivano Olly e Angelina Mango.
2: Ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Sì, te lo giuro.
1: Molly Angelina Mango per due come noi. Avanti, chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, siamo Noscia
3: e Alice.
1: Ciao.
2: Stiamo ascoltando Radio Manila comunque.
1: Ecco, brave.
2: E siamo a lavoro. Per favore, puoi metterci
3: Che passaria?
2: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è gay.
1: E allora buon lavoro, ragazze. Arrivano Ro, Alejandro e Bad Bunny, Che passaria.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
8: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale. Dammi un

Sono le 19.51, siete su Radio Manila e questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 21. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone, inviare il vostro messaggio su WhatsApp. Ciao Radio Manila, sono Marco da Stupinigi, volevo ascoltare la canzone d'amore di Joliet oppure una canzone di Tedua a vostra scelta, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buona la prima, arriva Joliet.

Buonasera a tutti i manilosi. Potrei cortesemente ascoltare voce di Madame, grazie mille Jessie da Carignano, ma tu sei un'ascoltatrice davvero molto molto attenta e mi scrivi ancora, visto che Madame sta passando ora, potrei chiederti Young and Beautiful, grazie Mariella, ma prego arriva Lana Del Rey.

0: Young and Beautiful, Lana Del Rey. Ciao Mariella, sono Luca 91. Mi faresti ascoltare Brescia con Serenamente? Grazie, un saluto a te e a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. L'ascolteremo tra poco, subito dopo le news.
1: Radio Manila, falla suonare tu. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 20.
1: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
6: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
5: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. Il servizio è di Laura Supino.
7: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
5: Era stato bocciato 2 volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto a Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresce serenamente ci fa arrivare così alle 20:09 ancora con Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time. Questa è la vostra musica preferita, sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria, volevo chiedervi se potevate mettere Gnorli delle Cazzai e se non fosse disponibile Rannicata Till di Kate Bush. Grazie, che non ascolto Radio Manila e un game over.
0: Ciao Maria, arriva.
2: I could describe everything with one single word. You know, like...

0: Ciao Manila!
1: Ciao!
0: Qui è il Cavaliere Oscuro da Villanova.
1: Ciao!
0: Vorrei richiedere stasera Partenope!
1: Sì!
0: È la canzone di The Colors, non mi viene il titolo, ma
1: indovino
0: capito,
1: con
0: dai.
1: Una,
0: oh,
1: dai.
0: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Cavaliere Oscuro!

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Ormai è tardi.
6: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
7: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by SBUFF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. 3 giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.
10: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: E Lady Aida K7, poesie clandestine per Alessandra di Alba. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Sono Paolo da Briga Novarese.
0: Ciao Paolo.
1: Questa sera volevo dedicare a mia moglie Laura per il nostro 26esimo anniversario.
0: Auguri.
1: La canzone di Raff, Ora e per sempre. Un saluto a te e a tutti i manilosi che ci ascoltano. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Tanti, ciao. Tanti auguri, ciao, arriva Raf, ora e per sempre.

Buonasera a tutti i malilosi, siamo Alice, Barbara ed Elena e stiamo andando ad allenamento. Vorremmo richiedere, facciamo metà degli Eugenio in Via di Gioia. Grazie e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea e sto tornando a casa con il mio papà dopo l'allenamento. Volevo chiederti se potremmo ascoltare Cabana di Rama.
1: Certo.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Ciao, buon rientro. Ciao a te e anche al papà. Arriverà a Cabana.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali vie di collegamento regionali. Vi segnaliamo che questa sera, dalle 21 alle 5 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Manila. Via vita.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Calvin Harris e Jessy, questo era Satisfy per Fabio Di Bra. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, chi è?
1: Ciao Radio Manila, sono Giosuè. Volevo chiederti se mi mettevi la testa gira di Fred De Palma.
0: Certo.
1: Che non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Arriva Fred De Palma, Anita De Mischilla, questa è La Testa Gira.

0: mai definire un tormentone estivo? Tra le più richieste in assoluto, Fred De Palma, La testa gira. Arriviamo così alle 20:38 e saluto anche Simone. Ciao, potrei richiedere Angelo di Francesco Renga? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Arriva Francesco Renga.
1: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

Quasi al termine il nostro appuntamento, così come sta terminando praticamente questo mercoledì 23, abbiamo scollinato la settimana e oramai possiamo cominciare a intravedere qualcosa che assomiglia più o meno in lontananza ad un weekend. Ma continuo con le vostre scelte musicali e c'è quella di Mattia. Ciao Radio Manila, vorrei per favore ascoltare la canzone Singapore Plutone, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è fuori gioco, è game over. Bravo Mattia, e allora

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Cuneo, ciao e buona serata anche a te Pietro. Ciao, sono Marina da Cuneo. Un altro, volevo sentire per favore Genova e Napoli di Alfa e Gigi d'Alessio. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Radio Genova e Napoli. Ciao Radio Manila, sono Toni da Gozzano. Volevo chiedervi se era possibile ascoltare Vieni a ballare in Puglia. Grazie e buona serata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: E tu?

Brezza viene a ballare in Puglia, mancano 5 minuti alle 21, velocemente ancora un paio, forse riesco, dai. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare We Are The Champions dei Queen ai miei colleghi Davidone e Davidino ignudi che sono nell'altra camera e vi stanno ascoltando, meno male, dai, fino alle 10 lavoreremo e quindi chi non ascolta Radio Manila è super game over.

0: gara dei Champions dei Queen ci fa arrivare al momento dei saluti, almeno per oggi. L'appuntamento con la Vitale, se volete, è rinnovato a domani alle 18 qui su Radio Manila. Vi lascio con Sergio Melito che vi accompagnerà fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night, e vi lascio anche con l'ultima scelta musicale che è quella di Giuseppe da Rivoli. Ciao, vorrei ascoltare Vita, Morte e Miracoli di J-Ax. Grazie e buona serata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila Game Over, a domani, buona continuazione su Radio Manila.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei Game Over, zio. Morì.

0: Yeah!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Rain on Me, Price Cat, 7 minuti dopo le 21. Weila, buonasera, buonasera, buonasera. Siamo arrivati a metà settimana, certo che sì, ben trovati da Sergio Melito. Mercoledì 23 settembre e parte, come sempre, a quest'ora il Manila Box in the Night, quindi l'ultimo segmento dei vari Manila Box prima di consegnare il tutto nelle sapienti ed abili mani della signorina Manila 9001 a mezzanotte in punto. 338 50 38 908, tanta musica che potrete come sempre richiedere. Buon viaggio insieme a me. E andiamo, primo messaggio che vuole vede subito degli auguri. Ciao Radio Manila, vorrei fare gli auguri alla mia principessa Eleonora di Caramagna che oggi fa 12 anni. Potremo ascoltare la Mur Toujours, ti amiamo Ellie, da mamma e papà. Auguroni cara Eleonora, buon ascolto e vai con Gigi Doug.

E beh, abbiamo cominciato con il ritmo, questa sera con Gigi D'Agla, Mur Toujours, 338 50 38 908. A farci rallentare il ritmo ci pensano le sorelle Maria e Monica. Ciao carissimo Sergio, ci fai ascoltare Nickelback con How You Remind Me, certo.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
3: Da cosa l'hai capito?
2: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 44.

0: del Manila Box in the Night, molto bene. 338 50 38 908. Prossimo messaggio dunque. Ciao Radio Manila, sono Antonio, vorrei ascoltare Ernia con Per te. Grazie chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Antonio.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Ernia con per te nel Manila Box 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Alessia. Buonasera Radio Manila, vorrei ascoltare Giselle con Dimanche mi di Pil. Ok, poi andremo ad accontentare anche Habib che vuole ascoltare Ed Sheeran con Perfect e dedicarla a sua moglie. Chi non ascolta Radio Manila è un su

Andiamo, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Ilenia, vorrei ascoltare Nessuna di Luche. Grazie a te cara Ilenia e buon ascolto con il Manila Box.

Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Human di Ragman Man. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Maria Luisa, buon Manila Box, buon ascolto.

Ciao Radio Manila, sono Sara, vorrei ascoltare Cuore Rotto di Tony Boy. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Andiamo ad accontentare anche te, cara Sara. Ciao, buona serata.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Torniamo insieme, 21 e 47 minuti, la prima ora del Manila Box in the Night. Per le vostre richieste, cari amici all'ascolto, 338 50 38 908. Ciao, sono Piero, potrei ascoltare l'emozione non a voce di Adriano Celentano? Certo, Piero. In arrivo il super molleggiato all'interno del Manila Box in the Night.

Andiamo avanti, buonasera, sono Alberto, mi fai ascoltare Ode to My Family dei Cranberries. Se non ascolti Radio Manina sei game over, d'accordo Alberto? Eccola qui, 338 50 38 908, continua il Manila Box in the Night.

Bene, andiamo a chiudere con la prossima, la prima ora di Manila Box in the Night. Erano i Cranberries con Hold to My Family, la meravigliosa voce di Dolores O'Riordan. 338 50 38 908. Ciao, sono Silvia, vorrei ascoltare gli ABBA con Mamma Mia. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Silvia, buona serata a te, ciao.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
1: Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box con Sergio Melito.

Entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night, forza e coraggio, ancora due ore di Manila Box in the Night al 338 50 38 908. Buonasera Sergio, sono Nicola, vorrei ascoltare Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, bene, bene, bene. Ma poi non finisce qui. Ciao, potresti mettere Diamanti di Negramaro, Elisa e Giovanotti? Grazie mille da Emanuele. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Allora, 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao, sono Diego. Potete mettere Direzione la vita di Annalisa, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Certo, Diego, ciao.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Totac. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Charlie Puth e Girlfriend ci hanno portato alle 22:18 minuti. Ancora buona serata da Sergio Melito, buon Manila Box in the night. Continuate a richiedere, mi raccomando, 338 50 38 908. Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale, ok? Eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, sono Valentina da Torino. Sono appena uscita da lavoro e volevo ascoltare, se fosse possibile, la canzone, l'ultima di canzone di Ultimo, Tutto, altrimenti una sempre su uomo. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ciao.
0: Ciao Valentina, Tutto arriva Ultimo nel Manila Box.

Ultimo tutto alle 22:21. Ciao Radio Manila, sono Monica. Mi metti un angelo disteso al sole di Eros Ramazzotti? Grazie, prego Monica.

Eros, un angelo disteso al sole. Ciao Radio Manila, siamo Barbara, Cice ed Elena, stiamo tornando da un allenamento di rugby. Ci piacerebbe ascoltare Training Season di Dua Lipa. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao ragazzi.

0: Training Season, Dua Lipa, quando siamo praticamente a metà strada, 22-28 minuti, ancora un'ora e mezza di Manila Box in the night. 338-50-38-908. Chi c'è?
1: Ciao caro Sergio.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti manilosi, buona serata.
0: Anche a te.
1: Allora, stasera ti richiedo una canzone di un po' di anni fa, ma tu eri già a Radio Manila, perché io ti telefonavo
0: Sì?
1: da piccola, tu già eri.
0: Io ero già vecchio.
1: Allora, se ce l'hai, se è un
0: Sì.
1: singolo, i Bros con When I Will Be Famous, altrimenti andiamo su tutt'altro. Quindi quello che lo, no, aspetta, le donne lo sanno, che cavolo dico, di Ligabue. Ti ringrazio, un bacio caro a te e a tutti i manilosi in ascolto, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao dal Manu, buon buon, notte.
0: Buonanotte Manu, non riesco ad accontentarti con i Bros, mannaggia, ma provvederemo, e giuro provvederemo, però c'è Ligabue, ok? Le donne lo sanno, buonanotte a te cara, ciao!

0: Luciano Ligabue. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Angela
2: e Simone.
0: Ciao.
1: E stiamo ritornando da apnea e volevamo chiedere Vivere di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Perfetto.

0: Vasco Rossi, vivere 22:38 minuti, 338 50 38 908, questo è il numero. Mandate i vostri messaggi, vocali o scritti, che siano. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Radio Manila.
2: Oi. Siamo Camilla
1: ed Erika
3: da Mondo V.
2: E vorremmo ascoltare
1: Ballata Nostalgia di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Camilla, ciao Erika, buon ascolto. Arriva Olly in E.
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, l'abbiamo riascoltato con un bel ordine nostalgia. Adesso invece andiamo ad accontentare Maria. Ciao carissimo Sergio, mi fai ascoltare Se non avessi te di Umberto Tozzi, in arrivo nel Manila Box. Ciao Maria.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: le 22:50 ci stiamo avvicinando verso la chiusura della seconda ora delle tre ore di Manila Box in the Night. Era Black Bear con Queen of Broken Hearts. 338 50 38 908, forza Manilosi, fatevi sotto, ancora tante richieste per voi. Chi c'è?
1: Ciao, ehi. Sono Deborah.
0: Ciao,
1: sono da
0: Deborah.
1: Farina, volevo
0: sì.
1: sentire
0: sì.
1: Achille Lauro
0: sì.
1: perfettamente.
0: Ah.
1: La voglio dedicare alle mie colleghe
0: sì.
1: che lavorano con me stanotte.
0: E ci vuole.
1: La Pilgrim.
0: E ci vuole.
1: E specialmente a Rosy, che gli vuoi il mondo di bene.
0: Ah, beh,
1: ciao
0: Rosy.
1: A tutti, ciao Manilosi.
0: Ma ciao a te cara Deborah, buon lavoro. Dai, tiriamoci un po' sul morale con Achille Lauro e Perdutamente.

0: Fuoco d'artificio.
1: Perdutamente, Achille Lauro. Ciao Sergio, sono Silvio. Mi metteresti in nord, sud, ovest, est degli 883? Se non ascolti Radio Manila, naturalmente sei game over. Ciao Silvio, buon Manila Box, buon ascolto, ciao.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 23.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

0: Molto bene, diamo inizio all'ultima ora di Manila Box in the Night, 23:03 minuti. 338 50 38 908 e adesso andiamo ad accontentare Andrei che vuole dedicare ai suoi colleghi Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi.
1: Ma guardi signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

Andiamo a comandare. Allora, ciao, sono Lorenzo, vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Lorenzo.

Resta con me le bambole di Pets. Buonasera Radio Manila, sono Samuele. Mi metteresti Claudio Baglioni con La vita è adesso? Grazie, buonanotte. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo Samuele, sta arrivando La vita è adesso. 338 50 38 908 fino a mezzanotte. Ricordate il Manila Box in the Night.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
2: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
3: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Eccoci, 23, 18 minuti, 338, 50, 38, 908. Ciao, sono Alessandro. Mi metti Casini di Marra e Guè. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao, Alessandro.

Allora, andiamo avanti alle 23:25. Ciao Radio Manila, sono Yuri, mi metti Earth Song di Michael Jackson, grazie, buonanotte. Buonanotte a te, caro Yuri. Michael Jackson nel Manila Box, Earth Song.

Michael Jackson, ancora mezz'ora esatta di Manila Box in the Night. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, poi la signorina Manila 9001 per tutta la notte. Buonasera Radio Manila, sono Federico, mi metteresti lontano dal tuo sole di Neffa? Grazie, prego Federico.

0: 2009 con Lontano dal tuo sole, 23:34 minuti. Adesso andiamo ad accontentare Massimiliano, mi fai ascoltare Bruno Mars con Lock It Out of Heaven. Se non ascolti Radio Manila sei game over, perfetto. Poi a seguire andremo ad accontentare anche Angela, vorrei sentire La Cura di Franco Battiato. Ciao Angela.
1: Ciao,

Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono JJ di Arona. Volevo ascoltare la canzone del capitano di DJ Francesco. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Eccola qui.

0: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

James Bay, Chew on My Heart. 23:50 quasi in chiusura del Manila Box in the Night. 338-50-38-908. Adesso andiamo ad accontentare Barbara. Mi fai ascoltare la nuova di Cremonini, Paparazzi, certo. E a seguire andremo ad accontentare anche Anna, che vuole ascoltare invece Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini tattici nucleari con Rubami la notte. Signore e signori, termina qui il Manila Box in the Night. Vi lascio con la signorina Manila 9001. Permettetemi di salutare anche un amico che non sentivo da tempo, Cristian. Ciao caro, eravamo giovani quando ci frequentavamo, adesso qualche capello in meno, qualche chilo in più, per quanto mi riguarda, tu sarai sempre in splendida forma. Un caro abbraccio a Cristian, vi lascio come detto con la signorina Manila 9001 e vi aspetto domani, come sempre puntuali, alle ore 21 da Sergio Melito. Ciao!

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta a trascorrere un'altra nottata assieme a voi e alle vostre canzoni preferite. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi e anche audio. Vi aspetto e auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonasera signorina, sono Chiara di ritorno dal Palavela dove l'Italia di pallavolo ha perso. Mi mettersi la fine di Tiziano Ferro.
1: Radio Manila te le suona.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta.

in faccia, Massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo ascoltare Fred De Palma con Una volta ancora e dedicarla a tutti quelli che stanno lavorando.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Vorrei chiedere al vento di portarti.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Love Generation di Bob Sinclair, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Greta da Torino. Mi piacerebbe ascoltare All Too Well di Taylor Swift. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Buonasera Manila, siamo Ludmila e Federico. Siamo usciti dal karaoke e ci piacerebbe ascoltare Vieni nel mio cuore di Ultimo. Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila. Mi faresti ascoltare Ipernova di Mr. Rain? Un saluto a tutti i manilosi Sheila da Torino.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Dicono che ognuno ha quattro sosia, e per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone sei la sola che colma perfettamente.

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse non ti potrò più avere.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina 9001, sono Maria. Voglio ascoltare la descrizione di un attimo dei Tiro Mancino. Auguro a tutti una buona notte.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei chiederti la mia storia tra le dita versione di Laura Pausini. Grazie mille e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, te ne posso chiedere una di Coez, grazie Simone. Radio.

0: male.
1: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Let's Talk About a Man, prezioso. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Amanda, da Roma.
2: Radio Manila te le suona.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta
3: è 1:02.
4: Radio Manila. Nuovo singolo.
5: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Dolce Manila, sono Alessia. Vorrei dedicare al mio angelo custode Dove sei di Nefa, mi manchi costantemente. Un bacio fin lassù.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: speakers up.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

Ciao Radio Manila. Potresti mettere per favore l'appuntamento di Ornella Vanoni. Un bacio Vanessa. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Sono Ivano da Cuneo. Mi fai ascoltare Dracula di Tame Impala e Jenny. Grazie e buon lavoro.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001. Potresti farmi ascoltare A due passi dal cielo di 22 Simba? Grazie, Mattia da Torino.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare tanti auguri di Raffaella Carrà. Buonanotte Rosa da Varese.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ehi, hai sentito la novità?
2: Veramente, cado dal pero.
1: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
3: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Sonia. Volevo dedicare Masini con Vaffanculo ad un amico speciale. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare una canzone di Tasup? Grazie Vale da Alba.
1: Radio Manila, falla suonare tu.